de corsa, suena su dula che al tempo l'al frena man. Dula che ta sei ancial di despua de una cioca.

pelli di me, sgurgnage noia a stiaver di senza zanur. Esser il rec de las bucaroias vilenta vigins di bujoias a la sera se dormantan zu liaust din surri.

chi dan la bellezza al ciel e la not. Pür uossa spalainta cun plaina magia e l'orma sbadainta, s'insümgia, surria.

En fortuna is what la gir. El giun, quel es schloppa. Usch die vesnin vluda vi. Quats insem, da di racha.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steilas, no duas, besulets.

0: las novitats ter RTR.
1: Ils Stati Uniti attaccheschen miras en l'Iran. La Hezbollah è contro la convegna tra Libanon e l'Israel. Ed er oz fai bel e ciaut con temperaturas fin 37 gradi a Cuira. Quai en incins dal temas alla SIS, al microfon Hugo Scher. L'armada americana ha de novo attaccato miras in l'Iran, malgrado chi vale tra le due paesi in ruaus de combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants de raquettes e drones sco er indriz de radar, scrive il comando responsabile. Las attaccias seien in reaktion sin l'attaccia iranese de Djevjas in imbastiment. L'Iran ha uscito a violare il ruaus de combat. L'Iran ha confermato le attacche americane, sco reazione aien las gardes de revoluzion attaccia pliras bases militares americane. Per qualche paese europei exponderation d'introducir una taglia digitale per firmes d'internet americane, schmanaccia il presidente Donald Trump con novs dazis. Mince paiais che realisesci a quests plans stoppia quintar con dazis d'import americans da 100% sin tutta rauba vendida en els Stadis Uniz, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Quests dazis reemplazien las convenies de dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo all'UE in termin fin il 4 de Fanadur per deliberare una convegna de dazis che restringe il dazis in gli exports dell'UE sin 15%. La Hezbollah è contro la convegna tra l'Israele e il Libano. Un rappresentante della milizia libanese ha detto che questa convegna possa venire realizzata con una guerra borghese in Libano sostenuta dagli Stati Uniti. Avant han l'ambassadura del Libanon e l'ambassadura dell'Israel sottoscritti una convegna da base in presenza del ministro dell'esteriore americano Marco Rubio. Questa convegna sia il primo passo ad una pace durabile, ha detto Rubio. In vista dels grandi dons in la Venezuela alla regenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'urden e per levgiare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il secondo giorno la catastrofe da terra tremble e il numero di morti ufficialmente in 920 persone, passa 3.300 persone saian blessate. Il Domber s'augmenta probabile anche bler pli fitch con qualche passa ciuncante mili persunas valan sco sparides. Dal sport, Uruguay, l'emprim campion mondial da balapè in somma, è già eliminà senza gronda behauccia al dal campionati mondial da quest'om. Contra la Spagna, al paese da nova main musa una prestazione modesta e pers con 0-1. La Spagna è l'emprim della gruppa H ed er domani il passo in la ronda da K.O. a Cap Verde, grazie ad impari da 0-0 contro l'Arabia Saudita e Cap Verde il secondo della gruppa H. Avant han la Francia battì la Norvegia con 4-1 e Senegal ha guadagnato contro l'Iraq 10-5-0.
0: La meteo.
1: Oggi dati in ultimi giorni con bler soleil e temperature caudes, a cura dati fin 37 gradi, in Zuri sottselva sco era in l'Engiadina bassa fin 34 gradi, in il Sursees fin 30 ed in l'Engiadina alta fin 27 gradi. Il decorso del svendermezzdì si forma nivels de cumulus e di podar uradis u urizis.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura ter RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen semen de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna danza.
1: RTR, nuo che la musica è da casa.

0: RTL Impuls.
1: Nos viel pi giuven ed er essens stos in Perdis a Londra in Dezember passò. Cum jazz plems, visitas, teater, concerts, duas sties novs pel giuven erentiers. Un stia vens ciotò giusta sper nos abitazion al Covent Garden. L'oter volevens ira pilier termos bros, situo istoricamente ello. Ma la filiala alla King Street non deve che più. Con che essens ciaminosa Holborn. E co sa feva tot. Impustut il vendeder. Un signor lungi stil, ort vart elegant, un po sur 60, ci geve un po zop, anso saludò in möt cordiel e cominciò a cuslier al figl al mussant chiste l'oter, fat in Italia, un po più cool, un po più formel. Mincia volta, c'el giaiva tala cabina o tar un porta sties, trevel sieva più ferm la ciama, gevel più tort, spozevel contro la paret, sospireva ed un trat da distorsium in sia faccia armoniosa, amgeva celes in granda pegna. Perché al de offert da porter in avos als sties? Na grazia, un om

superbi. E faceva in el un atlet, scu quels atlets ci salien il più haut delas occurrenzas della Golden League. E curcea de guardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce son tornata in schneer, non era lo. Gera tal stürsia di liber. Impuls.

seconds.

0: las novitats der RTR.
1: Els Stadis Units attaccheschen miras en l'Iran. La Hisbollah è contro la convegna tra il Libano e l'Israel ed è rotzfai bel e ciaut con temperature fin 37 gradi a cuira. Qua è in cinque temas della set, al microfono Hugo Scher. L'armada americana ha attaccato miras in l'Iran, malgrado che vale tra gli due paesi accennamai in ruaus da combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants de rachette e droni sco er indrizz da radar, scrive il comando responsabile. Las attacce saien in reaktion sin l'attacce iranaisa da Djevja sin investiment. L'Iran ha uscia viola il ruaus da combat. L'Iran ha confermato le attacche americane a scorreazione iranese alle guardie della rivoluzione attaccate plire basi militari americane. Per qualche paese europeo ponderescono di introdurre una taglia digitale per firme d'internet americane, smanaccia il presidente Donald Trump con nuovi dati. Mince paese che realizzescia questi plans stoppia quintar con dati d'import americani da 100% sin tutta raube vendita nel Stati Uniti, uscia scrive Trump sin sia plataforma. Questi dati reemplazien le convenienze da dati già decididas. Il presidente americano aveva messo alla UE in termine fino al 4 de Fanadur per deliberare una convegna di dazis che restringe il dazis in els exports dell'UE sin 15%. La Hisbollah è contro la convegna tra l'Israele ed il Libanon. Un rappresentante della milizia libanese ha detto che questa convegna possa venire realizzata B con una guerra borghese in Libanon, sostenuta dagli Stati Uniti. Avanti hanno l'ambasciatore del Libanon e l'ambasciatore dell'Israel sottoscritto in una convegna di base in presenza del ministro dell'esterno americano Marco Rubio. Questa convegna sarà il primo passo ad una pace durabile, ha detto Rubio. In vista dels grandi doni della Venezuela alla reggenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'ordine e per levgiare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il secondo dì sventa la catastrofe da terratremble e il numero di mortori ufficialmente in 920 persone, passa 3.300 persone saiano blessate. Il numero si aumenta probabilmente anche bler più fitch, con qualche passa 50.000 persone valen sco sparides. Tar il campionato mondiale da Balapè ha dato una grande sorpresa nella gruppa H, con qualche l'Uruguay, il primo campione mondiale da Balapè insomma, ha perso contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha dato 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde nella fase da K.O. Qua è tar la prima partecipazione ad un campionato mondiale e sventre il terzo pari e il terzo geo. E nel sedesavo finale fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina.
2: La meteo.
1: Ho stato in ultri urdi con bler sull'elia temperature sciaudas, a cui era dati fin 37 gradi, in zure sud selvasco era in l'engedina bassa fin 34 gradi, e nel surses fin 30 ed in l'engedina alta fin 27 gradi. Il decorso dal sventermezzdì si forma nivels de cumulus e di può dar un radi su urizis. Domenica e l'indesdì, detto sulle liv, il sventermezzdì adina puspe urizis, l'indesdì da plica la domenica. Da Mount hat die Kure fin 36 Grad, l'Indesti ang fin 30 Grad.
2: Quai entstaat es las Novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Faran Solver con Fanestras e Ischs da Verz, Luftager, Schidei Civo Ang. Con RTR elir la sonda cool. Agli microfone Sergio Guetsch, Joachim Bunde.
2: RTR. Informativ e divertente.

0: Bun dia con RTR Sonda, a 10 minuti sei la 7 a mesa.
1: RTR, il duel della devosa noce, al campionato mondiale de Valapè 2026.
0: Il semi del campionato mondiale continua per Cap Verde, tre spari sontangia ad Elz per contanger la ronda da KO e che gli agisce per l'ora in prima partecipazione insomma ad una VM da Balapè. L'avventura continua con quegli per Cap Verde, gli avversari antiglia seda già al finale vigna ad essere l'Argentina. Durante la Svizzera specie anche se gli avversari da quella in prima ronda da KO oglia do ulteriori decisions, siva da Castanoc, la Belgia e la Egipta en an avant. Francia gioia il sede già al final contro Svezia, terra tudescia contro Paraguay. Interessant vign anche ad essere ceci l'Austria fo il match degli austriacs contro la Algeria, gioia vin la noce senduman alla scatter er il zanglese on anche match contro Panama gioia il quel match è questa sera alle Enders.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: per la sonda, il è la seta mesa, c'è ci dat da nuf, so Hugo Scher.
1: L'armada americana ha attaccato mires in l'Iran, malgrado che vale tra le due paesi a cinemain in ruaus da combat. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants de rachetes e drones, sco er indrizz de radar, scrive il comando americano responsabile. Sco reazione iranese an las gardes de revoluzione ha attaccato pliras bases militares americanas. In vista dels grandi doni in la Venezuela alla regenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'ordine e per leviare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. E dal campionato mondiale di Balapè ha dato il suo andanz risultato in la gruppa G, batte la Belgia e la Nuova Zelanda giusto con 5 din, l'Egitto e l'Iran andà pari in a din. In la gruppa H ha l'Uruguay pers con 0 a din contro la Spagna e tra il Cap Verde e l'Arabia Saudita ha dato in pari da 0 a 0.
2: La meteo.
3: Oggi ha dato l'ulteriore dè con Blair sull'eglia temperatura sciode a coira dato il fine 37 gradi a Nazure sotto selva scuera in tenlana giadegna bassa fine 34 gradi a Nazur se sotto fine 30 gradi da in tenlana giadegnota fine 27 gradi antiglia de corso di sio mazdesa furman neivlas da cumulus possibile è ir cidat singles temporals domenica e gli Lindesde, dec sulla lieve, zio mazde adegna puspe temporals, lindesde da pleci la domenica, domang date la coira finian 36 graz, lindesde anche finian 30 graz. La Svizzera siva in prova da fare il miglior possibile da supportare quel ciot. I sentiz perché gli ozzan domang Raimund Arpagaus, el è paura brail, scucci elvo anturn con la scaleiras actuales, anca avant la soc.
2: RTL, dalla demaun alla saira.

0: fingen 37 grads, bellezza ora per star pacific, speren lai, bellezza per Chainter in Zanoa, senten la Sumbreiva, per Raimund Arpagaus, elle pour a Brail, bellezza per?
1: Also fa feine bellezios, in Sassaga, in Secca, in Sabude Vetem, si vene plovo, nicicioi, Vart schon top pichons.
0: Content da far fagn e content è il home ci fa schon da pichon an se fagn e el er con sia raccolta.
1: La raccolta è fec buono an. Nus essen u alti baul, ni fec baul an. Al pavel, il frec, è fe bianza. Also nu mai mezzo in fe buona qualità an. In tec pi pauca c'è on, niente stuende da sciogli.
0: Er si la raccolta sei stata bunga, fo il paur tutegna er chitos.
1: Io si giavo si fec, si baul, non si va in per cercladur, a quai salo sciandaro sin problem, ni? Perché a quai che cresce suenter, brigi. Also non si mung lassen schon weh plieven, ja.
0: A dei Raimund Arpagaus lo surpigli avant vancions il menagi da sis bap e el so con che er comparalier la situazion actuala con quella da otersons.
1: Quella calire, quella scecire con us vain schon ossa es in seinem pitosch disai il devos de fondadur uost, vain us eschon giude quai a quai ebi gli autor vide quai uon, nus vain schon ossa des circladur in se tira non dietro. Giuccheo a pelas Alps. A quoi è la differenza, Juan?
0: A Giavegiagna tutto bunga, bunga lavoro, ozera als paurs, alas paures ci datan tot e anche da ple era durant deis da caleira. R.E.M.

0: las novitats der RTR.
1: La Svizra ha presentato in Ciao de Notch sin sonda en Blerslieus ai da Notch Tropicus. En la Venezuela ha il militar surpigliato la controlla della regione de Catastrofa ad er Ozfai bel e ciao con temperature fin 37 gradi a cuira. Quai en incins dels temes alla Zoc al microfon Hugo Scher. In grande parte della Svizzera è dalla notte passata usce nominadas Notts Tropicus. Il Plichaud esiste a Sankt Krishona, a Basilea, citat, nur che le temperature nen bit ides sot 28,3 gradi. Tar las stazioni de mesirar ad Uetliberg e Lugano esiste all'antira notte sur 25 gradi. Quai mossen las datas dell'Uffizio Federal de Meteorologia. En 76 de las 152 stazioni de mesirar è da in una notte tropica. Tenor meteo svizzera cunt angia l'onda del cialur oz ses punct culminant. En vista dels grands dons en la Venezuela alla regenza militarizza la regione del nord del paese. L'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'urden e per levgiare la lavur delle forze de salvament, ha dit il presidente dell'Assemblea Nazionale. Il secondo isvente la catastrofe da Terra Tremble è il dombr de mortoris ufficialmente in 920 persones. Passa 3.300 persones saian blessadas ed il dombr s'augmenta probabil anche bler pli fitch, con qualche passa 100.000 persones valen scos parides. L'armada americana ha attaccato mires in l'Iran, malgrado che vale tra le due paesi a cina mai in ruolo di combattere. L'aviatica militare americana ha attaccato diversi implants di rakete e droni sco er indrizzi da radar, scrive il comando responsabile. Las attacce seien in reazione sin l'attacce iranese da Djevja sin in bastiment. L'Iran ha uscito a violare il ruolo di combattere. L'Iran ha confermato le attacche americane, sco reazione iranese an las gardas de revoluzione attaccia pliras bases militares americane. Per qualche paese europei exponderation di introdurre una taglia digitale per firmes d'internet americane, schmanaccia il presidente Donald Trump con novs dazis. Mince paese che realizzesse questi plans stoppia quintar con dazis d'import americans da 100%, sin tutta raube vendida in gli Stati Uniti, uscia scrive Trump in sia plataforma. Questi dazis reemplazien las convenies de dazis già decidides. Il presidente americano aveva messo all'UE in termin fino al 4 da Fanadur per deliberare una convenie de dazis che restringe gli dazis in gli export dell'UE sin 15%. Al campionato mondiale di Balapè, alla Belgia pudì evitare l'out già nella fase da gruppa. Su entro due paris, alla Belgia batì la Nuova Zelanda gist con 5-1 ed è uscita l'imprim della gruppa G. Secondo la gruppa è l'Egitto che ha da pari 1-1 contro l'Iran. L'avversario dell'Egitto nel sedesavel finale è l'Australia e l'avversario della Belgia ne è anche bec in conoscenza. In una grande sorpresa è da in la gruppa H, con qualche l'Uruguay ha perso contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha da 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da K.O. Questa è la prima partecipazione ad un campionato mondiale e su entra il terzo pari e il terzo geo. E nel sedesavel finale fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina. L'avversario della Spagna ne è anche becce in conoscenza.
0: La meteo.
1: Oggi stati in ultimi urdi con bler soleil e temperature sciaudes, a cui dati fin 37 gradi e la sot selva fin 35, e sur selva scoera in lendina bassa fin 33 gradi, e il surses fin 30 ed in lendina alta fin 27 gradi. Il decurs del sventer mesdis a forma nivels de cumulus e di podar uradis u urizis. Domenica e l'indesdì det soleiliv, il sventer mesdì adine puspe urizis, l'indesdì plovi de pli che la domenica. Da Maun dati a cuire fin 36 gradi, gli indesdì anche fin 30 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Con musica funziona era degna fitch bagn, schans las far in plageir.
3: Harry Styles hat sein neues Programm der Musik, wer Take That Taylor Swift. Al Mikrofone Sergio Guetsch, Joachim Bunde, Bella Sonda.

0: RTR accompagna vos auters quella sonda Cici è schon stolo canuscia scucigliè da deserti lai da Thomas e gli Alpsoura quella senda da viandar è d'antant pil moment sarada perché ci gli è mengia privlous da viandar l'otras Cyril Spescia e sia gliout del team da Trail Works en vet Londer da biagire na nova senda ci magna da venda questa stat di lai da Toma il mini sguardo gia Marvellas, scucci che gli funziona e do perché il podia accompagner Cyril ai lì per sclarir la domanda scu vignan sendas da viandar biageidas. Nossa moderatora Elin è erstada, c'è experiencias ast fac?
1: Da stecrevas ec da manivel scucci enorme tocca grepla gien en mezz la senda sarada è schon sto impressionant. Che la viglia senda vignosa rinaturalizzata da mai mess aint erva, crapa, ma er fa da vend la senda di tutta fac per cin sveia beple ci dava insomma in eda egna con la fegna meira ci nin vople l'otras.
0: A ster podia gidar da biagir la nova senda da viandar c'è da nov già beple angal per viandans ma bagn er per bikes accessibla?
1: Na be propa, iva di disclic con l'ora, lezza displegevla mezza midada de moment sen cielo, si tira davanto blir mengia mal sicr da lovrar con las machinas e palas ed insomma vede la nuova senda, ma iva da sce visitar i plazzal, planizar noci la nuova senda votras e che se dena sponda cin zvei ossa anche propa bella na vot ed i mis haila personal esto ci vede sce chantar anten ciavatera.
0: Fitch bel, si levas saveir da pleda Cyril Spescia e scucileda biagir sendas da viandar cun ex giavatour zapun e palas e cheglia da tot ora precis ugeia scucile ia a Elin allo consiglia da vurdar il mini sguard questa seira vancia la 6 SRF Egn. Ampurmes è Ampurmes Harry Styles.

0: Tunga era fece a bagna durante las vacanzas. Madonna, like a virgin, planet fit per las vacanzas da stat, perché els ci pon anche s'allegrar. Ternous datil durant che la stat tranta roter blera musica, set musicistes e musicists presenta mincia mai durant in emda, lour musica preferida, musica da stat, musica ci els consiglian, i discurigna con els ir davart lour acna musica. Lanciata fo Linders de El.
1: In sin canosche mai pel pli entras mei musica, schins zeit la Radio Ramonsch, anse tschunsch, innen il autrega eschan udio canzuns de mei, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte il bia, so de mio de casa, ed io fecel musica de pop.
0: I vez probabel conoscia el senza ci vigne tradia il sis nom Linders de Ancevainz all'amprema episodio da nostra rubrica da stat c'è terla la scena mincia mai alas dish ad encart
2: c'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.

0: Il è la Zoggia Mesa RTR Novitats con Hugo Scher.
1: In grandes parts della Svizzera è da la notte passata usce nominadas notts tropiques, notts con temperature sur 20 gradi. Il pliciau resista a Sankt Krishona, a Basilea Citat, con 28,3 gradi. Ertar la stazione de Mesirarat Uetliberg in Lugano resista la tira notte sur 25 gradi. In vista dels grandi dons in la Venezuela alla regenza militarizzata la regione nel nord del paese, l'armada ha surpigliato la controlla per mantenere l'ordine e per levare la lavoro delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Al campionato mondiale di Balapea è dal suo andanz risultato in la gruppa G, batte la Belgia e la Nuova Zelanda con 5 ad 1, l'Egitto e l'Iran andà pari 1 ad 1. In la gruppa H ha l'Uruguay pers con 0 ad 1 contro la Spagna e tra il Cap Verde e l'Arabia Saudita è da in pari da 0 a 0.
0: La meteo. Ozza dateli un ulteriore decumbler sull'eglie temperature ciodas a coira dati il fin 37 gradi an surselva scueran sotto selva enten la naggia degna bassa temperature da fin 34 gradi an surses ozza temperature da 30 gradi ed enten la naggia degnota fin 27 gradi antiglia decurs di gli assiva mazde za furman da ple neivlas e di po e radar local temporale Alts, Duman e Lindersde, Restil, Dec, sulla Lei, Filzio Mazde, Poglia degna Puspedar, Temporals, Lindersde, Dapleci, Duman. Duman, date gli accoira finian 36 gradi, Lindersde, anche finian 30 gradi.
2: Vias e traffic.
0: Per veia dalla corsa da velo Grand Fondo Livigno, poglia dar finian mezzde in predimainz da traffic enten la Nagiadegna al tunnel Munt la Cera tranter Punt la Drossa e Punt dal Gall. Scegliò veias libras bunviadi
2: RTL.
3: Credibile e simpatico.

0: Ed at en plet il qual so esser en saced il pi important insomma cuminanza. I sabeccio scucci che letter vus otters per Mirjana Negrini da Savonin e che il in saced schon fitch essenzial. Il pigugent veiva la donna da 63 sons che la cuminanza con cantar ant il cor cantastic dantante er la lavora la canorta d'un fanza Savonin o eran sis cres da donnas ciela o fund do avant pax ons vin la cominanza screch grant
1: si nous calagn da santupar e lo schea scusi calessens da trer il flo cominanza è fici importante
0: una scheida e carcheida se è Mirjana Negrini in Serbia con sede Jonze Elaneida l'ampremeda in Svizzera an sasetz per far vacanzas.
1: I vagi a sede Schons, cura ci misora, geva a Canton Berna per l'uvrar antiglien hotel. Ad allora ella o lia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot outer. Schon la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi lovrarlo. A disun stada fich contenta, va dec ea, cugent, at va lovro dus mex.
0: Deia Mirjana Negrini, scuci le zadoci ela o catoglia sisda cia, avant radont curantons an zurses, vin ela a racintar a pitart, ela sarò numnada mancia già stotz ant il profil der Andrina Caprez ant il radio Siva las novitats da las nov.

0: Taylor Swift der RTR.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè der RTR.
0: Surpresa, soglio Shondo Empera, che è il campionato mondiale in gronda surpresa ed intanto Shonda che è la Cicab Verde, contangia la gruppa da K.O. Trace Paris on Tangia, perché e che gli agisce per loro in prima partecipazione, insomma, ad una VM da Balapè. L'avventura continuesce per Cab Verde, gli avversari anti il sede già al finale vigna ad essere l'Argentina. Durante la Svizzera specie anche se gli avversari da quella in prima ronda da K.O. oglia due ulteriori decisioni, si va dalla notte passata, la Belgia e la Egitto in an avanti. Francia gioia il sede già al finale contro Svezia, terra tudescia contro Paraguay. Interessante vigna anche ad essere che ci l'Austria fosse avesse già essere il prossimo avversario della Svizzera, gli austriacs gioian contro l'Algeria, gioia vigna la noce sen domani alle 4, e ils inglesi on anche match contro Panama gioia quel match è questa sera alle 10, pils inglesi voglia anche per restare in prem dalla gruppa.
1: RTR al campionato mondiale 2026. Balapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.
0: Moments leggendari a campionatis mondiali da Balapè, ogli do Blairs e Roz, cercianza in Sivolas Dish, dati da guadagnere una banknota da 100. C'è moment cercianza, nos quis per durante che la VM da Balapè.

0: Las novitats
1: da RTR.
2: Il Parlament Cuira aumenta la contribuzione annuale per il teatro della città per 150 mila francs ed è la grande parte della Svizzera nelle temperature la notte passata restate sur 20 gradi. Qui è il tema della snow al microfono Hugo Scher. Il Teatro Cuira sorvende pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta ha il Parlament Comunal decidi d'auzar la contribuzione annuale da 860 milis in 1,16 milions francs. L'augment duegi dar da gulivar la sottfinanziazione strutturale e per cuvrir il scurz de managi pli auts. Plin avant ha il Parlament decidi de mettere insieme le spartes immobilias e construzione auta en in post de servec, uscie vegins schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. In grandes parts de la Svizzera ha da la notte passata usche nomnadas notts tropiques, notts con temperaturas sur 20 gradi. Il pli ciau des ista a Sankt Crijona, a Basilea Citat, nur che las temperaturas nen bec ides sot 28,3 gradi. Tar la stazion Semesirar ad Uetliberg e Lugano es ista a l'entira notte sur 25 gradi. Quoi mussen las dates de l'Uffizi Federal de Meteorologia. Tenor Meteo Svizzera contangia l'onda de cielur Otz ses punct culminant. Al campionati mondiali de Balapea, la Belgia pudi evitar laut già in la fase de gruppa. Suenter dus paris, la Belgia batti la Nova Zelanda gist cun 5-1 ed è uscir l'emprim de la gruppa G. Second de la gruppa è l'Egipte che ha da pari 1-1 contro l'Iran. L'adversario dell'Egipte in il sedesavel final è l'Australia e l'adversario della Belgia ne anche bec en conoscenz. Ed in una grande sorpresa è da in la gruppa H, con quel che l'Uruguay ha pers contro la Spagna con 0-1 e Cap Verde ha da 0-0 contro l'Arabia Saudita, stat Cap Verde in la fase da KO. Quai tar la prima partecipazione ad un campionato mondiale e su entra il terzo pari e il terzo geo. E nel sedesavel final fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina.
0: La meteo.
2: Oggi dati in ultri udi, cumpler su leglie temperature ciaudas a cura dati fin 37 gradi e la sotto selva fin 35 e sur selva scoeren l'engiadina bassa fin 33 gradi e il sorses fin 30 ed in l'engiadina auta fin 27 gradi. Il decorso dal sventer mezzdì si forma nivels de cumulus e di podar uradi su urizis. Domenica e l'indesdì, detto sulle liv, il sventer mezzdì adine puspe urizis. L'indesdì plovi da pli che la domenica.
0: Vias e traffic.
2: Per vidi una corsa de velo puoi dar fin mezzdì impediments de traffic in Lengiadina, dal pass Bernina sur Sameden, Zernetz sur il pass del Furn fin a Santa Maria in la Val Müstair. Per tuccia è il tunnel Mont La Schera, tranter Pont La Drossa e Pont del Gallo.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Cominanza, che gli c'è di più prezioso ed importante per ella. Ed una delle più belle modi per vivere che la cominanza sia con cantare in un cor. E cominanza o ella era in tisti sminciati da lavoro, in la canorta d'infanzia sua nin, noi ce la incontra minciati bleras piccinas faccias riaintas. Cela è accentata con Zursese ed antanto in Pomparcas, perché ci cura cela è nida con sede Jones, la primeda della Serbia in Svizzera, leva la cina mancia anche al far vacanzas. E scienzbaita con ella ans accorgia una grande confidenza in la vita. Ma ella conosce la svartschiera sa tristes. Avan presti Jones o ella persi a figlia per vita di una greva malzogna. In cordial bavegna ein mis giastig profil da dots Miriana Negrini ed ein graz fitch per la vossa hospitalitat co am vossa cia a sua nin noa ci registranke profil den bel e ciot de da stat e con una bellezza vista sei pizzerlos ed ein cordial bavegna era vox ci ter letz dirs belci isches con nos isung Andrina Caprez. Mirjana Negrini, che da sé ischas an en lida cura, an in sita Belgrad, an Serbia, a Vrnjačka Banja. Vai a dec andrec?
4: E fiche, ja.
3: E ken se un po' un lisco bon ragazza, am vets dec, scueri de crescer se lo?
4: Iva gia lo en a fiche bella unfanza, alle en li plein dalla natera antil vishnanka da til miank traffic blair parks cun la flora bellas plantas i da tiler seis differenz quellas da ava minerala gli en li da cira per differentas malsonias en li da rehabilitazion per la ljot.
3: En belli kiet cum blera natera per crescer sesh cu unfant.
4: Ea fic bel da unfant sun stada a degna or davant a far termals cu noter unfant.
3: E vox vets schon bot ci desideri dan prender und dann ci oter unfant facevan termals le was vox pigugente crascola. Perce?
4: E a mia sora, che è due anni più grande, che io, va podia era a scuola, da allora iva lì, era a scuola, aveva una tascia dalla scuola, da allora va domandò mamma, bab, si possa era ad che gli è stato possibile, e son portò a me a fare un test, si els pon pilir me ante la scuola, at uscea va un chat con sei sons la prima classe da scuola primaria.
3: Scuoi che sto da decrescion si botta a scuola?
4: Per me è sto fic bel, io sono stata si gugent an cominanza con otter unfanz ad apprender e ad io sono bet stata canorta nia scolinia, sono stata degna accesa, mamma è stata degna accesa. Ad allora che gli era un bel pass per me da dire a scuola.
3: Ad Ozvez 63 anni si pensate a una voce della piccina Mirjana. Ci aveva la cala per semis?
4: Mirjana aveva un gran semi da davantarci runza. Er confortar miles una degna va a degna piglia che la rola. Ad curaci gli era il momento da far la scuola professionale, gli sto era una riforma della scuola, ci iva be podia er a scuola da Cirunza circa 30 chilometri più da vent da Lino a ci stava con i miei genitori ad Elson Becli alla sera, me uscea giovane da der da vent. Uscea va amprendia giornalism, ci caterons da scuola, ad va fac diploma da giornalism.
3: E perché vez allora sa decidi perché la direzione da studi da decran direzione giornalism?
4: Perché anti il mis lì va begia blera spusibildat, ad che il pareva a mensa c'è da tutegna da bel, ci o da far con comunicazione, ad con cominanza. Ad allora va decidia da far che la scuola plagia a me, iva podia fare il practicum anti il radio locale, era anti il gazetta locale. E io uscea sono stata fic contenta con quella scolazione.
3: Aveva scu un fantni, scu giovanile, insieme da decreneda, anti extero io crastar?
4: Na, che gli mai sto in pensier.
3: A nia è tutta ignosa, io si sa sombra d'ont curantons cos suanin. Scuci che la nia scuvrinza gisciven per tacts musica, nox ninti vos amprem giavis musical, in toc da lungac serbo-croat, aide Jano da Viva Vox. Ce vot indec aide Jano, a percetter lainza gisca la canzun?
4: Aide Jano vot decr vea Jana. Che è una bella canzone da mitera, ci racchinta dalla cominanza, da saltare, da cantare insieme Quel è plein d'allegria er da beiver, ad perché ci va fitch gugent quella canzone della mia patria.

0: Che gli anstos tungs a sungs serbo-croati toc ai de Jano divisit in mistiasti profil Mirjana Negrini che cresce da sé in Serbia a cie 800 dont 40 tons da cia a suonin. Mirjana, l'ampremeda neide an Svizra isce scuratieras seda Jons an se setz per fare vacanzas a Berna. Ma io allora dona vocu las vacanzas, perché?
1: Ea i vagi a sede chans, cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antiglien hotel. Ad allora ella o lia ci vin cun ella per accompagnere ella per enemda da far vacanzas. At celle nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi luvrarlo. A disun stada fitch contenta, va dec ea, cugent, at va luvro dus mex.
0: Erin allora schon clair la finde, cas dus mex ci turnezzi ja un proxim puspe, an Schweizer in tanca hotel.
1: Le sto ena proposta dalla manadra, dil hotel ci l'era fitch contenta cume, at o la dec te as schon ancetta am prender tudescht i vite antil büfe per l'on proxim possa fare na premission da studenta ad l'idea gli era lo e da neire il l'on proxim
0: che vezza allora er fac anche ca
1: e quel va fac per bler sons am finenci sun stada a scuola, ad ersiva a studium, ad allora sun eida mincia stat, mincia vacanzas da stat, dall'amprem am finien il davos de da vacanzas va l'uvro.
0: Ad egna studi, l'uvro, intensiv.
1: Ea gistu scea, gli sto en time intensiv. Per me er bel, aber ea cura ci isoter soni podia stare in cominanza i vagia da luvrar, ni da stibgir, aber la vea gli era cella.
0: Vox vez menziono gist, ci veva son amprendi un po' tu dest l'amprime da c'era san Svizzera. Vox parez in multitalent de lungac, vox dur discuriz seis lungac, serbo-croat, en lungac mama, allora vas avez franzos, tu dest, italian, romans, ad angles. Sco eri da amprender tu dest, co vez facin?
1: Iva ensa sco fitch gu gent il lungaj. Il lungaj permettan comunicazion. Ad iva adegna pradia suengi cura ci vagia sede chance va luvro antil quel hotel i un fans della Vishnanka nivan tar me cura ci vagia la posa ad els botaneir cume a spas. Ad allora oni muso a me na flor, agevan blume, ad ivagia da repetter quel, ad el hund, ad ivagia anche neda da repetter quel, ad uscea cun en gia, cun ena levgezza va amprendia, si bler plez. Ad er oter lungagi va amprendia a scola franzos, quel va schon baito, ad si va a me pareva comincia de con pigliere dizionari ad apprendere alla sera la grammatica ci va schon pudia un po' ancevera ragionar tu desch
0: a ciei ci uns da apprendere anche a cas
1: era simple da apprendere per via da quel contact con un fans che la viglia da ragionar con els ad er sen lavor, naturalmanc. Sen lavor van gia las personas da Italia, da Spagna, da Serbia, da America. Gli sto sci internazional, ante il hotel, a che gli sto per me fic bel, fic interessant. Er da vuseir otras culturas, otras lungacs.
0: Gli era fic internazional, per erigenza c'è fic otr c'è in Serbia, ni non so come prendere che bagno.
1: A me pare ci iva via che mi anche outer. Per me è sto simplement interessant da lavrar, da guadagnar, con se de chance is mis raps, ci va mai gia avant, a si va da conoscer otras persunas, aber la vetta in se sez, i vei che il eroz da de, la vetta è da partot la vetta.
0: Ox ist es da meines Pläsons, den ich push bei Tornada an Schwitzra, da das Vakanzas die Studie per Gudanieritz was Rapser, per Finanzierke Studie, am Prem di Ula Bassa, a kun anciata Vanc, ist es allora la Prem eda nida suanin. Schanz weiss dech a Vox, kaleda, la Prem eda tisch es stada suanin, ci resta scoci, che vini was da cia, ce weiss es dech?
1: Per Frank Bech. I son erna scheida antilena Marcea, ad siva son stada era lovrar, antillis pi grons, ad allora savognin pareva uscea in piccen li, a va panso, a per ena stagion vinken quel schon.
0: Dorda che la stagion ad allora do 40 ons. Ma il plan era allora in sesso per la stara su ogni vox levas eir da manevel da vostra zora di Uberna a realizzarlo in vostra semi d'infanzia da lavorare in la cira e vox levas in sesso a mes fei l'angugna per tocchegn ad allora la nida la mocre.
1: Ea, yeah. Gist avant da conoscermi som va faccio un examen d'admissione per cirunza da psichiatria a Münzingen. Con quell'examen va podia siva ancever il practicum ad er la scuola, a va podia er essere insieme in commissora. A siva va conoscia, misom, a quel è sto il momento noi ci va agia da decider, c'è ci vi, ci vi er davent a Canton Berna, ni a star a co.
0: Lo vezzo decidi per la mocre.
1: Ea, iva... Piglia che la brief da Münzingen con l'examen ci ogni screccia a me ci va la plaza per la scuola ad practicum a sun gisteida antil spital a Savognin tar director a domandar si possa ancever a lavrar scu a geide da Cirunza antil spital e cul taimp a fare una scolazione, si quel fis possibile, ad ea iva podia ancever a lavrar ante il spitale, che gli sto fic bel per me.
0: Che sto fic non complicia da che tempo?
1: Ea che gli sto non complicia, iva gi il courage da dir diretta, da dir scu c'è la situazione, ci sunga, scu... C'è il mis già veis ad che gli sto possibile avea l'era da verta.
0: Che vez fac vanti ons? Vanti ons?
1: Ea.
0: Avez con 48 ons allora eran cancet proprio la scolazione da Cirunza?
1: Ea. Con 48 ons va podia far scolazione da Fachfrau Gesundheit a Coira ad... E va fac con successo che la scolazione lo.
0: A scuvez za curgia ci osa suanin sunga arrivada coglios in mis da cia.
1: Mincia cas il mis da cia ad arrivada va santia cura ci va conoscia misom ad nox vanier piglia in abitazione anzemen ad va erancetta lovrar ante il spital. Ad allora lo ima sentiva propria bagna, propria da cesa.
0: Da mai il vos om Flavio è un motivo che è sa casata a sua nina, con el vez fondò allora in 1992 la vostra famiglia, in prima la nascita vostra figlia Anna, ad uso ospitar la vostra figlia Elena. Scuori per vox da davantar mamma?
1: Da davantar mamma è sto fic. Bel, fic intensiv, sentiment da cala union da me a misom ci e nia e navetta. Ad iva decidia cum misom ci vin bec plea luvrar ci stunga cun un fans a cesa, a quel esto er fich bel taimp, dus on si va in a scheda er Elena, la seconda figlia. Ad i vei quel oz scu en fich important taimp, ci sun stada a cesa, a me o mance a propanavot. I sun stada fich fich contenta dad esser presenta a vuseir i svilup di l'infanza, a vuseir tot quel spas ci fon antil che la fase della vetta.
0: A vox et stuir fortras in saceci, minia mamma vesta fortras, o sa figlia Villa Anna è morta con un galvancia catrons veta di una greva malsogna, ad Adela dedicets i proxim di avista musica. Cetterlainza.
1: Nosterlain Caruso da Lucio Dalla, a quels tungs ragionan per sa sezzo.

0: Noch sein Gisch Santia, Lucio Dalla, con Caruso, cin mis giasti profil, Mirjana Negrini, o GVG, per la si feglia Anna, c'è morto van presti Jons per veda dena greva malzogna. Scuola, Anna presenta oz, ente la vostra vetta?
1: Anna è fic presenta ente la nostra vetta. La qualità della nostra Anna vain podia imbracere e portare in avanti ante il nostro deis della vetta. Il courage da deira in avant cura ci tot para mengia grev at veiver ant il moment. Is mis om veiva che la mancanza della nostra feglia ant il l'art, ant il malecs at sculpturas at quels ragionan per sa sez.
0: E vos?
1: Adia con l'avertura vers la cominanza, mincia cas. Alla nostra figlia Elena veiva quel er con pilir qualitats da Anna, con saragordar da Anna, con veiver er antilla natera, con vusere na flore, na pulla, con canda in un celign. Nos pudagn veiver osa quels moments ansemmen. A bargir a reir ant il made moment.
0: Adenti nos prediscurs vets racinto a me ci vox vets degi l'impression ci stuevas eser fitch ferma per la vossa fegna Anna c'era malzanga per la vossa fegna Elena ci durava er vox bit vos om ainte la cira cum pazientes a pazients ci hai che fa cum vox?
1: I babeggi è un'altra scelta. I fis è una scelta da sa lasciare ecker, perché gli becci sto i smis. Ad allora va piglia la forza per confrontar con quel ciliera sen la vea della vetta.
0: E si va la morte la vostra fegna, avete allora constatato ci la cira da persone smalzangas e persone attempadas e be plein drec per vox? E ti vedi allora mi do professione, e se sei la cira d'un fans, in la canorta sua nin, ma che la lavucra e vedi per vox cercea, che la è nida per vox, scuè che sto.
1: E iva be cercea in amidada, iva fac scigu gent la cirunza alla la cira durant van jons. Si va dalla morte da mi figlia Anna, che gli era mengia greve per me da accompagnare le persone alla morte, che il niva fic manevel al mio cuore. Ad allora iva agia da star un po' ferma, da guardare il mio dolore, ad ante il che il tempo va agia in telefono una proposta per lavoro con un fans. Che gli sto er fic simbolic per me in sa scuva, pensò. Anna o apprendia la scuola pedagogica per luvrar con un fans, ad io possa osa er a far la cira d'un fans. Ad che gli sto è una fic bella midada, con accompagner un fans, ad in sa scuola er con tutta neneda ver si bler un fans. Tanturn.
0: E gli amprem vez l'uvro proprio in della cira, Caterons.
1: Caterons va faccio la cira d'un fans. Nox va in pudia a cantar, a saltar, a malager, a deir a spas, malier anzemmen, accompagner er per fare una posa, lavare i steins, tutta la struttura del de. Accompagner els da dere d'anvirn se la necf. Gli sto strange, ma tu tegna fic bel da accompagner un fans. Si va da Caterons, va lì a calar con lavor, gli sto er un po' bler per me. A tu tegna va decidia da star ante il canorta, ad va surpiglia la plazza per cucinar per els. Adossa in catarons ci i cugin per un vans da canorta.
0: A c'è datla che la camincia di un canorta a vox qui un fans?
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, gli è sincerità. Insomma, con un fans ad accompagnare els e dat sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me, con quella spontaneità, sincerità, con quel gioir. Ea.
0: In la vuxio da maias fa bagna vox e sper la midada da lavor vez eran vossa veta privata pruor novas tiosas er covez do da ples spazi alas tiosas di fan bagna vox e nia da caras tiosas per exemple i cantar da cominanza enten in cora danca conex terlainza osa i proxim giavis da musica c'è terlainza per c'è?
1: Nos terlagnos a Babayetu, che è il Babnos in Swahili, da Africa. A quella canzone, perché nos cantagni anti il cor cantastic con la manadra del cor, dirigente del cor, Maria Capeder.

0: Baba Jetu, in Bab Nosan sua Heli, chi in mis giasti profil Mirjana Negrini da sua Nin oggi vigia. Una donna chi canta fitch gugent, ad i più gent vagetsche in ancuminanza. Ein ti cor cantastic. C'è ei che per in cor?
1: Il cantastic è in cor con la dirigenta Maria Capeder a Savognin, a Sursès. Ad nous ischens circa cioncanta persungas, ci vignan a cantar con un fitch bel repertoire erde dils canzungs, Ivan cet pir lon passo, ad castan sunga ansemen cun els ad quel dati sci bler a me, quella cominanza, quel cantar ansemen ad una stupenda dirigenta.
0: Scusas insomma nida der che cor?
1: I sono stata a concert ad va bergia sci bler. Sono stata sci emozionata a vuseir con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò direct a mancia alla dirigenta Maria Capeder si possa piglir parte da quel cor. A che gli è sto pusse.
0: Vos vets racintò a me di prediscurs javant pag sons, vets sacurgici stuets pir da pretaimp per vusets, per sadeticir a ciosas ci fom bagna a vox, i cantare in cor è oscenaciosa. Scuvezza curgici, stuez, vordar pific da vusez, ed un momento speciale.
1: Si va dalla morte della figlia Anna, e son stata fic or dalla vetta. In taimp, at che gli ersto necessari. A quel taimp, enza cura, lienia quel pass vers per eir or.
0: Da lo vez a curgi vox duvrez cuminanza. La cuminanza gioia da mai una fitch gronda rola in la vossa vetta.
1: Ea, si nous calagn da santupar e lo scea scusi calessens da trer il flo. Cuminanza è fitch importante.
0: Davanti per ons vez allora fundò in creste donnas ci santoppa regular mangia ned ein mec serper per dar ca spazi alla cuminanza. Scunzo sa metter avant in creste donnas, tiens foglio.
1: In creste donnas è simpel mangia neir ansemmen antil cres a schon kell e en esser madem ein sculoter da sa metter sen la madema otezza ad santupar ad cantar ansemmen, saltar ansemmen, meditar ansemmen, raccintar ansemmen. Ea, quel er fitch bel ad icat er fitch important.
0: A speri meditar ad in esser da cuminanza ad esser sa setza in tanca cres, vez anche in zagond cres, in cres da handpan, Potenza ne sperter l'arsco, c'è che tunga, c'è che gli è per un instrumento.
2: Ea.

0: ch'egl è un instrument da metal, che ens sunga quits mangs.
1: Ja.
0: Senza notas.
1: Senza notas, intuitiv. A ch'egl è calci o plagia a me, I va sentia schon da dei la musica da handpan a quella plagia ci bler ci va er compro un instrument per me ad allora posso ire ant il cres dil handpan con Francisco da Mexico ci instruescia scu ans da far con quel instrument a lunch
0: a ches cres ci vets os racinto che tunga Fit spiritual. Oi che da far con spiritualità?
1: I cat nous ischen tots spirituals. La natura del om è spiritualità. At che per me pi manevla la natura ci alla baselgia.
0: A scuvi vets che la spiritualità della natura c'è tutto a covetirs.
1: Da essere anti la natura, da vusere la trasformazione anti la natura, ci toccia tot la pluvia, la necf, ad sugliel, ad il vent, ad tots elements, mossan schibler a nous quel ciclus della natura.
0: Usetti ninti proxim toc da musica, ci vox vets divisipi profil Mirjana Negrini, wundervoll da Seom et Annika Dietmann. Ci montada oce toc per vox da cide di cetzgel?
1: Iva fitch gugent quel toc da musica a quel va dedicia mincia casa la mi meravigliosa figlia Elena. Ad era tottas donnas ci saragordan, scucien, wundervoll.

0: E nox n'inchanter la davosa parte che profil cui mi stiast Mirjana Negrini da sua nign, perché la vai a preparon per ciabazzins, ad isa vai sgugent curta manch da vox che ci vignan da manch spontan, ci santizkels. Pronta?
1: Ea.
0: Patria.
1: Cor.
0: Famiglia.
1: L'amor.
0: Lago di Como.
1: Lago di Como. I vignan da maint la clostera da Piona noci vain marido iad misom.
0: Natera?
1: Natera dia, spiritualitat, libertat.
0: Il tegl di linde.
1: Il tegl è en simbol dalla mi patria. Di lì noi ci sono nascida. Lodati l'en ragn antil mezz digl della Vishnanka ad a totas dus part scibleiras plantas digl tegl a quella scura ci floresce noni sciena doxa savoir savoira sci bagn ad is mis omma mis mataccia soni comproa me in tegl e non at quel vainza davanda cesa antil irt.
0: Lo savoi ricoer savens bain da stat cucial floresha?
1: Ea e gistosa il taimp dil tegl antil nos irt.
0: A cala savucra gist en abun apunt anc di davos cia vaccin ci va per vox cosmetica?
1: Cosmetica della natera. E a quel vai a fich gugent, avant bler ons va facer i curs per far sets, salvas, ni tincturas, ila, cun las plantas, cun las flors de la natera, at quel fecha fich gugent eroz.
0: Quel en sto cui profil cum Mirjana Negrini da sua nign? Mirjana, un graz fitch perca la invista in la vostra vita e pil vostro taimp. I son Andrina Caprez, a che profil ca te scu tot ins otters profils Ersemplei RTR. A nox nign os angti da vos toc da musica ci vets di vigia, nox der lagn se mont da lu de lus. Oi quel en motiv special?
1: Quel è una fitch bella canzone in francese ci racchinta dalle persone giovani ci ogni blera viglia da futuro, da un buon futuro ci poni trasformare quel ci è ben buon antil rosas ad jasmine.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Parlament de Cuira augmenta la contribuzione annuale per il teatro della città per 150 mila francs, ed in la grande parte della Svizzera è da Nocs Tropicas. Qua è industria dels temas alles dies, al microfono Hugo Scher. Il Teatro Cuira survende pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta al Parlament Comunal decidì d'auzar la contribuzione annuale da 860 milis in 1,6 milions francs. L'augmento è gidar da gulivar la sottfinanziazione strutturale e per couvrir il costs de managi pli auts. Plin avant ha il Parlament decidì de mettere insieme le spartes immobilias e construzione auta en in post de servetsch. Uscie volins schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. In grandes parts della Svizzera è dalla notte passata usche nomnades Nocs Tropicas, Nocs con temperature sur 20 gradi. Il pliciau desi sta a Sankt Crijona, a Basilea Citat, nur che le temperature nen bec ides sot 28,3 gradi. Tar las stazions de mesirar ad Uetliberg e Lugano esi sta lentira noc sur 25 gradi. Quai mossen las datas dell'Uffici Federal de Meteorologia. En 76 de las 152 stazions de mesirar ai da ina noc tropica. Tenor meteo svizzera contange l'onda de cialur oz ses punct culminant. Al campionato mondiale da Ballapè in la Belgia, la Spagna, l'Egitto e Cap Verde sono qualificati per la fase da K.O. Con qualche Cap Verde è per la prima giada ad un campionato mondiale e da fac tre spari in tre geus è in una pinche sensazione che il paese è qualificato. In il sedesavo finale fronte Cap Verde sin il campione mondiale attuale, l'Argentina. L'Egitto fronte sin l'Australia e anche bec en conoscent en els adversaris de la Belgia e la Spagna.
2: La meteo.
1: Oz dati in ultri urdi con bler sulegli e temperature sciaudes, a cui redate fin 37 gradi, en la sottselva fin 35, en sur selva scoer en l'engedina bassa fin 33 gradi, en il surses fin 30 ed en l'engedina alta fin 27 gradi. Il decorso del mezzodì si forma in nivelli di cumulus e di podar uradi su Urizis. Da maun e l'indesdì det sulle liv, il mezzodì ad in puspe Urizis, l'indesdì plovi da pli che la domenica. Da maun dati a cuira fin 36 gradi, l'indesdì anche fin 30 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere una corsa di velo puoi dare fin mezz'di impediments di traffico in Lengiadina, dal Pass Bernina, sur Sameden, Zernet, sur il Pass del Forn, fino a Santa Maria in Val Müstair. Per tuccia è il tunnel Mont La Schera, tra il Pont La Drossa e il Pont Dal Gall.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Con Spiewels da Sorell, Vignil anche Picol Oz. Agli microfone Sergio Guetsch, Gioveis Bundé, bella fin d'emda.
5: Con buona musica, tras la scena.

0: Yeah, Sky Full of Stars, vainza pilia gugent il ded anniversari anceva per Blairs con RTR per ozils 27 da Zercladour podainza schonene da gratular a Leonie Vacir a Schamf per ella dat il oz la turta da cumplion con 12 scandeilas. Giuseppe Giovannin de Curtinza Falera o eri il zonzoz el festivescia il fitch bel anniversari da Zetanton era da nossa vart tot bung piglionnov da veta a nos anterior collaborator. Bernadetta Sarbacha Oberdis Bacha era in ten cala runda da giubilares e la festivescia il 68 chaval anniversari. Pauli Palì in ten la puntreise muster festivescia il 89 aval de da nascentia e momenza d'anniversari dat il oz er en il da casa Vallumnezia Ursulina Casanova complanescia 89 ons Verena Gertrud Krigeris il 96 aval. La nostra runda da giubilares e giubilars las gratulazions a partir dallas 12 a mesa.
1: Presentado il bogno engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognoengiadina.ch.
0: Dati gli air, in principio anche Zalegrarda su Ragnaira regalò entradas libras per ir a far bogno a scuola, che è la fegna da nostra emissione da gratulazione zoz curta avant legna mesa. Sionosa, savez telefonar per regolare il cupegna d'anniversari. 0800-25-30 enzaci ci ho il zonzoz sainta da lunga il sisnom antiradio. 0800-25-30

0: Zalegrarda suragneiri il cupegn d'anniversari da RTR Ivagna na auditora ma citer la RTR antil cantun Turgovia ossa al telefono Bundè Durana Osterwalder.
1: Bienzi.
0: Fa plaseir a ci lessas gratular.
1: Ja les gratular mio bab Alexander Kedov de Moretzen el vegno 79.
0: Ils auguris per Alexander Kedov.
1: Denn es ist ja del Tupien, vor allem con so einem bonus an Adat, che la vine von einem sei zil fond, de di da, qualche fall più gen, di en nuel, che vi sana del Tupien, se es schon a fond, a seise fond, ed se es todisch beadis.
0: Eba, parello il dovan curt, la buona novitat, la novitat le grevla plus en beadi.
1: De, genau.
0: Uscheia Savarol, scufar, Dodas beadis, gratulation tots ots a Alexander Kedov. E era da nossa vart dat il en regal d'anniversari an vos nom Durana Osterwalder Termatanza er il cupegn da RTR a vos bab a Morrison.
1: Grazie il fetch.
0: Bella fin demda, saleitz antil Cantun Turgovia.
1: Grazie, dia.
2: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: Na volta incontro che la Svizzera ha successo al campionato mondiale da Balapè plus. Facciamo la ronda numero 12 degli Nosquiz per la VM.
1: C'è un momento del campionato mondiale da Balapè sognato. Tra i spazi, finta il gol.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Cercea vin in moment leggendari da Balapè. Fin a nos funzionò fitch a bagn, quellas rundas da G. I dun a vosotras tres chavazins, vosotras jetsa me, CCE managea con cheglia. Da guadagnir da tiglieroz onor e una banknota da cent, shigarteggia da guadagnir vala cheglia automatica mangiersku qualificazione per guadagnir in trico dalla nazionale svizzera da Balapè con sottoscriptions dils juiders. Coen ils chavazins.
3: In giugader fa un gol e paia il pli out prec. In e Bettstein sbagl intenzionà, ma ben disclecch. Se stricò, na Bett pudi proteggere el.
0: C'è pudes quel esser. Ci ho un'idea, 0800, lunch, 2530, 100 francs datil da guadagnier. Proa nomra egn. Ci è al telefon.
4: Chi è Vingica Graziella?
0: Graziella, da c'è Zatractil?
4: Azzies Andres Escobar.
0: Andres Escobar, chi era el?
4: Verteidiger, se vuoi scrivere in mondo.
0: Defensor, eh?
4: Sì, yeah, Defensor, Staula WM 94. Incontro. Also Colombia Gunter USA.
0: E da loa capitonza c'è? Non ha da mangiare un autogol?
4: In Eiger Tor, Alfa.
0: E quel moment, quel è ia a fegna proprio a moda drammatica, perché ci si va il return a c'ha da Escobar e el nia saggiatoda den fan.
4: Ne, genau.
0: Cercianza Andres Escobar.
4: Sevu, io ma ne, je.
0: Ivan, cercea el. 100 francs, Graziella.
4: Grazie.
0: Ugeia, foglia, plageir. Ma Graziella, scu, isas nias terkela solution?
4: O quello buieu su viu. In auto su viu, je. Aha.
0: Ma scusa, scontent con la VM, fina nostra per sequitezza un po' in?
4: No, ad un Facebook. Tocca a noi Facebook.
0: Ma ci vieni nostra interessante, con la fase da CAO, state per ancevere in Spicciagna, già, ordovisto a Svizzera, anche degna senili avversari, da quel amprem sede già al final. E da lo el jo sei es cocilletter che la seconda da co è proprio tot possible chanzo in eda ci funziona lo funzioni e poi scu osa Graziella o Daniela magnota da cento da dots supplices curt anche da star al telefon. E c'è nostra blera plagiair con la banknota da cento. Gratulazioni.
4: Grazie. Ciao.
2: Moment. Presentata Nicky Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: E schon domani vez la prossima chance da angivinar in moment scratch durante l'istorgia da campionatis mondiali da Balcani.

0: Regurdentschas a Rocky 4, film da cult, onzo canta Survivor Burning Heart.
1: Il challenge
2: presentato il maraton da velo in Giardino Ice. Dal Strais in Phoenix Cinch de Fenadur in Leggiadina Bassa. rat-marathon.ch
0: Si facesse il kind ad essere dalla partita a quella grande corsa da velo e di reminente ufficio con una scienza corsa da velo in Svizzera i dati da lunga da guadagnare partenzas. Avanti anche il calendar paroz a Trun in la casa Carigete e Vernissaggia e sono sto in da nostra tema sozzan domani a Zarli Carigete davanti da Voslas culisses il è una esposizione ci porge una survista biografica davart la vetta ed ovra degli actor square davarta sia lavor creativa e si scombats personals si vez marvellas da neira saver da pleda Zarli Carigett davante da vos las culisses la vernissaggia e ozza sia mazde dallas dus alas cinch casa Carigett a Trun a Sevgein marcia o Zerenza C, seira da compagnia, con concert della band Petta Pagada, la Unione Giovantetna organizzescia che la seira da compagnia e s'allegra da vostre visitas, ozza Sevgein se nel plazza avant la sala polivalenta a partir dallas 6. In tip per voi autors in la Giadegna, la Fondazione Nairs è lì per essere dalla partita agli eventi Bar e Film, Grönland, Tot Vignoter. Il è una esposizione filmica da Gian Suner che la mossa scucenzvigna freida in la Grönlanda con tot las midadas profondas dalla urtera i date in discurs con il regisseur del film che il discurs è moderoda Susanna Fanzun che questa sera Fondazione Nairs alas 7 mesa. A Coira Polenta set mela questa sera con un cepi special la donna e Pascal Gamboni Zara Gordon a Pauline Notkla che il concerto in memoria da del presentò dalla giuro giuventetna rumancia la sera rumancia a Polenta set mela a Coira ozza partir dallas 4 il zio mezzde finian questa sera alas endes. Tant calendar parots, bella sonda.
1: Il challenge
2: presentato il maraton da velo in Giardino Ice. Dal Strais in Phoenix Cinch de Fenadur in Leggiadina Bassa. rat-marathon.ch
0: Avala irschguegna dalla spigronda se pi bellas cursas da velo dalla antira Svizzera e si ischas schon vedas a preparar perché la cursa i mancia dan tant angla partenza. Ter RTR datil da gudanier partenza, si dat differentas cursas in prolog, la cursa da velo pi curta sur 3 pass, uer la lunga sur 117 km. E sper il sportif vigner purgia in programma accompagnanti, dat na pasta party, i dat concerts ma da diabolics, uer huali, schwitzer gofa, atmosfera da cursa datil til village, e nero a mincia casa marciare in antira massa la prossima fendemda a quel grande eveniment da sport. Si lets esser dalla partita il sulet ce ci vezza da fare telefonare ant il studio 0800 25 25 30 e son da lunga dati gli partenzas per esser parte da quella gronda corsa da velo dalla prossima fendemda ant la Nagiadegna e ba in a corsa con programma accompagnato Mind ci accompagna il 30 Rotter Concerts del Diabolics, uer da Huali, e già il fici anche una scient ci va per eventi da sport, els procuran e radegna per buona atmosfera. Ter RTR dati gli tickets per tot cheglia 0800 25 25 30. Dus, pon zalegrar da essere dalla partita sonda proxima u scizont l'antira fendemda ci vign alla corsa da velo maraton da velo intan la Nagiadegna 0800 25 25 30.

Ivo, beple, si deis cuer schon finiantarla anche una scienta corsa da velo dalla Nagiadegna edizion Vanch a Vancia 6, il marathon da velo, grand event da sport dils 3 finian ils 5 da Fanador Lüll, anten la Nagiadegna Bassa, Florina Horber, Zalegra, schon Giavegiagna Schonosa, tot bu

0: Alistair, sentia ter RTR, quella sonda an endisch minuta sei las endisch.
1: RTR Impuls.
0: I cat feature bells impuls da Romana Ganzoni, ella scriva quels deis da persunas, las quales ella o pers ur dilsils. Oz voglia per el il atlet da Londra.
2: Nos fil più giuven e der essens stos in Perdis a Londra in Dezember passò, cum gers plems, visites, theater, concerts, duas sties novs pel giuven erentiers. Un stier, wenn se ciotò, giusta sper nos abitazion al Covent Garden, l'oter volevens ira pilier ter Moss Bros, situò historicamente erlo. Ma la filiala alla King Street nu deve che pü, cum che essens chaminosa Holborn, e co sa feva tot. Impustüt il vendeder, un signor lungi stil, ort vart elegant, un po sur se senta, ci gev un po zop, anso saludò in möt cordiel e cumanzò a cuslier al figl al mussant quist e l'oter, fat in Italia, un po più cool, un po più formel. Mincia votta, c'el giaiva ta la cabina o tar un porta sties, trevel zieva più ferm la ciama. Gevel più tort, aspozevel contra la paret, sospireva ed un trat da distorsium in sia faccia armoniosa, am geva celes in granda pegna. Perché al de offert da porter in avos al sties? Na grazia, un om superbi. Efzeva in el un atlet. Scucchels atlets ci salien il più haut de las occurrences de la Golden League. E curcea de gardò su, ol do dal ciò, che era il permis per giudir, el surieva. Curce son tornata in schneer, non er lo, che era dal stürsia di liber.
1: Impulse.

77 Bombay Street. Las primas horas de radio de aquella sonda en era schon passadas, si va las endes Georgina Yankee e la Marella, la pusanza dalla odour. Al microfono è sto Sergio Guetsch, grazie da vostra compagnia, già veis ven avant bells days, blera sombreiva, avonda ava.

0: Quai ei RTR, la stada sias caliras, caliras che de rasen e ben in qual friet bepi intensiv che usitau. E de quai cins fra de mains bugien. Ben vignen a vos a la Marella che se dedicesse ai odurat cu composts stata minio gitsa su lei an cain veni gens e pil plait a tufa. Pau camperneivel de ferda e jeil suadic de beauter cui fa propi caul. Boi dat bene qual odur ca vin de fa frun a frats malam perneivels. Anna Serrar de Campella facine pince recerca cei odurs ca vinen un pauet de sferdenta a calain dormi schineungel etir 30 gradi in combra. Propi ver, nie quai tot mo illusion Anna Serrarda.
1: Mia experienza dis quai nun es un illusion, ed offr regular manch un öridamente e quel da immediata manch una bella sfradadina. E pis articel se ne letto ossa, da vart il tema confermen quell'experienza.
0: Se capesce che nus lei nus bugen se ve udi de pli de quai iali che sa son quasi fa miracles.
1: Prol ülidamente es el mentol antil öli ci activesce el receptur de temperatura e quels tremetten lura un signal al cervè con l'informazion freit. E non sentindura la sura propa rinfrasciats, anzi, quando ne sparebbe un sentiment, ma bain la sfradadina ponir masurade eir scientifica manch. L'effect sia però sovent per la quarta durata. Item, il melder s'applicce l'olio, per esempio, sulle ciambelle del manz o sulle tempre del cielo, lascia la pelle fina e le avvene in vicinanza. Beh, anche il sols, non stesse l'olio mai arrivare, qua arde l'ora a modo fitch disagreabile. Am un piccin life hack, si svol regular le temperature da dadaint, e se era una buona idea da baiver tedamente, quai sfradisce appunto da Dadaint. In giù sorpresa, cioè il Orient, per esempio, o Blairs Paese dell'Africa del Nord, là è altidamente una bevronda fitch popolare.
0: Credo che va bumo a mie, bene a qualin autor de vus, che va beppi ves de se concentra ad resta focusaus, cui ei teniente calira. Costati in quel grau con odurs che santo tonor gida.
1: Hai ecrati da bot in guata, ci nos dis ci dette una odur per o contr quai. Uscevin in cusliats odurs de citrus per la vitalità e buona concentrazione durante dis ciots. Limun, bergamotta e ilang riduen al stress del ciot. E l'odur del rosmarin attivesce l'intera circolazione ci sles be più giagiar sul canapè de spüres celurs.
0: A cei ielis fossen lu il pi adatai e quai venza domandau Anna Serrarda ca a face ba in qualina recerca.
1: Non ho fatto qui in genere reclama per singole marche, se deve dire anche manch, da usce blers o farenz c'è minciune po e sto c'è tar, c'è ulis c'è gusten quasi al più bain al agen nas, e così lesi mince case tor ulis ci sono certificati bio, e importante sin sempre de savarte si da als ölis directe mein sir pell is importante mai far quai a mode pura ma bain de schlungunar als ölis eterix per exempel con un bel öli de mandles neutral also de mein is quia de pü ma in ustogne anche esser per morte fin ölis tagliar su una limetta fresca o sfrugiar menta fresca o un perro minz de rosmarin tanto la dainta e savurarla andar via e quai fa effect.
0: La prossima noce tropica, quella fa insegira con ella il combat dat XQ, XQ venida s'addormenta. C'hai friat, ni c'è frat, sanqueu, gidato tenor?
1: Hai quelles notz ciodes, difficil. L'ora es dice ci jude, per esempio, lavandula di mena lavendel. Quel fa c'el cor batte der c'è più quiet e c'è la pressione del sangue ven egualizzata. E qua jude contro le cellurs. Ed quia, e qui è sera un po' un arch drammaturgic di questo discorso, un per guaz ulidamente in un diffuser sfradisce un layer in stanza e juden para contra vampas de celur e suades. Ci es vola de più.
0: Anna Serrarda Campella de Vartan

0: L'odur in quel fried che gida a sfardantà e a quietà. Se vous lese un savi de pli, scoi vien l'uvrau con odurs ne vende la medicina tocan e la stizunda resti e che un dat la marella in vista a fan qual scuvierta in fleis tutti quanti e articol online la pusonza dall'odur sin nossa pagina web.
1: La Marella.

0: las novitats ter RTR.
1: A quera spendra il Parlament Comunale il Teater della Citat e paia in terz da pli sustegn. Ed in l'Ucraina, lezza ata China fabbrica d'armas a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea da combat. Per Laura, Oz e Damaun, da Tibler Sulegl, sono entro mesi poi da Rurizis regionals e le temperature cominciano a cessare. Zic a zic. Qual stemma da quest'ora? Gli è il 12 e per voi il microfono è Ursin Kadish. Benji! Il Teater Quera survinde pli sustegn finanzial. A sia ultima seduta ha il Parlament Comunal auzzala contribuzione annuale per un interz da 260 milissin in 1,6 milions francs. Questo augment doa egidare a gulivar la sottfinanziazione strutturale e cuvrir il costs da menagi pli auz. Plin avant ha il Parlament decidi da mettere insieme le spartas immobilias e construzione auta in imposta servec. Uscia, volens schliar conflicts de competenza e reducir duplicitats. En grandes parts de la Svizzera ha da la noc passada uscia nomnadas nocs tropicas, pie nocs con temperaturas sur 20 grads. La stazions de mesirar sin Lütliberg e da Lugano han mossa lentira nocs temperaturas sur 25 grads. Quai tenor las datas de l'Uffici Federal de Meteorologia. Il pliciaut esista a San Crisciona a Basilea Citat, nua che las temperaturas nen bec idas sot 28,3 grads la noc passada. En 76 de las 152 stazions de mesirar ai da una noc tropica. Tenor meteo svizzera contange la onda de calur oz, ses punct culminant. Delinquents che en rot en una butia d'armas en Largovia han chajuna in acțiun da polizia sur confins. En quella en dus polizists cantunals da Basilea Champagna veniți blessats. Ils delinquents haien rutz en una butia d'armas a Valbach, Argovia, e scapats cura che l'alarm è sta ad udir. Uras pli tard, alla polizia cantunala Basileisa arresta pliras persunas supponides. Ils dus polizists haien veniți blessats en quell'acțiun d'arrestazion e saien usa en l'ospital per ulteriores examinazions. Las procuras publicas de l'Argovia e Basilea Champagna investigation comunabla main. L'Ucraina ha attaccià miras a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea de combats de l'Ucraina con la Russia. Missils de crujada hajan tocià una fabrica d'armazion a Volgograd en la Russia del sit, scrive il president ucranais Volodymyr Zelensky sin Telegram. La fabrica producescia sistemi d'artiglieria. Il governatur regional a Volgograd conferma dons vidilscundritz da produzion na di però na d'gut ce che vin producila, però che almain 10 personas saian venidas blessadas. Malgra pausa da combat, attaceschen l'USA e l'Iran lin lauter. La viatica militare americana ha, tenoracinas indicazions, attaccia diversi implants da raquetas e drones, però era indritz da radar. Quai saia in reaktion sin la taccia iranaisa da Djevdja sin im bastiment, ai Ginom. L'Iran ha intant condemnat las ultimas attaccias americanas che contrafecian alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dall'exterior iranais. Sco reaktion an las gardas da revoluzion attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la segirtat ed els interess nazionals. En vista als grons dons su enter ils terra trembles en la Venezuela, alla regenza militarizza la region La Guaira en il paese del nord. L'armada aia surpiglia la controlla per mantenir l'urden e per levgiar la lavur da las forzas da salvament, quai ha dic il presidente dell'Assemblea Nazionale. Il terz di su enter la catastrofa da terra trembel en pliras regions ancadina senza electricitat ed aua. Intant, quinten las autoritats cun 920 mortoris, passa 3.300 persunas saien blessades. Las autoritats quinten, cil dumber dum frendas cresce avinavant, cun quai che passa 50.000 persunas, valen anca dinas cosparides.
2: La meteo.
1: Era oz dati in di da stad cun sulelie temperaturas chaudas. En il decurs dal suo intermezzisa forman nivels da cumulus ed i podar uradis u uricis locals. Mi resta però chaud cun fin 37 grads a quira, en la so selva fin 35 grads, en so selva scuere in l'engiadina bassa fin 33 grads, en il surses fin 31 grad ed en l'engiadina alta fin 27 grads. Dumengia esi tutina anciata cun sulel, suo intermezzi uricis locals ed in grad main chaud cor.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sull'autostrada A13 in direzione Quera, tra Maiavilla e Lanquart, dati colonnas.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Wow, in grata. Pi fresh, non è schon bunem in de tren la socca, ha? El flip-flop. Ciao, benvenuti al mio amico RTR, nuova e adina che vous esses grazie colm spernis in lag cui ciao el sulein is otaua sila schmarschanera sin lauchen in curcin tot quals calevan oz vienda a cui ven mi zgi bersana servla tirina fuaina quala servlas dati ozmo in forma freida nisco salata cul scumon absolut de fafiuc ni a casa sil grill ni la cazzetta de bersa cei adina chi dat Oz dir vus, gai gusti, abugien cun vus transquala de vosa fin dema de cercladur, Georgina Janki. Scha vus veisum vucau la vunda, el cao conta cicei de feuc, el feuc,

0: Nova musica tut pacifica cautir RTR en 7 minutes dati las 12 masa. Las proximas minutes se dedicain ad una jubilara de 10 ans. Mia Engiadina, l'organizzazione per de pli innovazione, digitalizzazione, infrastruttura d'internet beauter. Ion Erni de scuole stausa si usuras iniziant che s'engajaus proprio con cirpa d'olma da realizau numerosas purgidas. Ascia e i inhap la punt chemuist che la finale diventa un center de tutti il sforz a svilups. Pil die javalon de pic tutte vignu iniziau a Georg Luzzi antupau il bab de Mia Engiadina.
1: L'elettroingegnere Ion Erni è tornato a Dijons su della bassa la voce la lavora pro Sunrise ed pro Microsoft. Insemble con partenaris ha il missin palperi una visione. L'Engiadina deve diventare più svelta qua ci riguarda l'internet, l'Engiadina deve diventare un lieu per lavorare e vivere e l'Engiadina deve diventare un lieu in cui c'è l'innovazione. Da spesso di giorni si è unerni al timone della mia Engiadina e guarda con superge in avò.
2: Ormai è un grande momento, è proprio un piacere poter avere in avò in dei giorni che capita in pruna, dove diventi progetti che sono in realizzazione, ci sono in realizzazione, in una comunanza ci sono in una ad una più grande, se sono 1400 membri e commembri. Ha una grande piacere e soddisfazione, sono grazie a tutto questo che è stato possibile.
1: Tornando per le tre visioni menzionate e ciò che è capitato, la fibra da Weider ha più tempo, affari e privati nuziano e ora vanno tutte le scuole a approfittare durante il tempo del Covid.
2: Quelle assemblee stanno contando che non hanno nuove iniziative, perché Blair firmes, blers, scuole, hotel, ingegneri, medici non avevano semplicemente non l'accesso all'internet svelto. In nostra regione non erano previste di fabbricare ora quelle infrastrutture e per cui non erano quelle ad proprio un grande sostegno. Col tempo è allora però mudà, con cui i rotters hanno cominciato a fabbricare reiz fibra optica, su cui oggi in dia l'Engiadina proprio sono in un buon stadio qua ci riguarda la sveltezza dell'internet.
1: Mia Engiadina approccia al sviluppo. A scuola la puntiamo esce da 8 località con tutta l'infrastruttura per lavorare su reifness di ore, co-working spaces. Particcia Ion Erni è per svasso, le montagne, la distanza con l'uomo di lavoro, l'aereo fin dell'Engiadina, da 9 slanci e da modo più.
2: Se no, rablainante che è da più vite in Laval durante tutto l'anno, non è delle stagioni turistiche, l'ora da quai da più piazze di lavoro per tutto l'anno, con quai da è da più gli altri ci stai in Engiadina e con quai promuove il primo. Non va in blera gli altri vengono a lavorare qui, a giusto dite scuotz, ci dice ciotz, ci hanno loro domicilio alla bassa, e sono per svasso che col tempo decidono forse questo, di mudare il luogo di abitare in Engiadina, stare in dire alla bassa, allora forse non c'è tanto a lavorare.
1: E per finire la terza visione, l'Engiadina deve diventare un luogo di innovazione e con quai discorrina della realizzazione dell'INHAP alla Puntcemuesc, un progetto da passa 100 milioni di francs. Ion Erni è ordvart superbi di quel progetto. Ci non era veramente previsto in quelle dimensioni.
2: Esa dato sia che con i partenari ci sono pro, con l'architetto ci ha detto non potremmo fare un centro di innovazione da voi una piazza da parcare, da voi una casa di immondizia, non stanno fin pro la via. E loro erano i partenari che hanno visioni globali, che hanno detto che non fanno altro, non fanno altro, che hanno una visibilità globale. Qui ha dato loro una cella, ossia è cresciuto questo progetto in queste dimensioni.
1: Il l'INHAP è in fabbrica, la puntiamo esci. L'architetto internazionale Norman Forster planisce on la marca di sciarpas partecipa. Quai per nominarci c'è un erni manaia con istituzioni globali. Un sviluppo rimarciabile con i primi degenti della mia Engiadina. E l'engagement di innovazione ha pur cominciato.
0: Devenzi girbo varga ulteriors die jons tocan con us udin reportain la proxima gada mia Engiadina ceca la muenta adael petto punto svilup.
3: Authentic regional.
0: La musica mi accompagna ossi in sempre verdi al 1976 via Smiedzgi. Elton John Kiki D. E in Semtiaia Brlubia un quai pign excurs alla storia meteorologica. Il cercadur avon ciuncontons. Magari remarcable. A massa parallela scui actual, un ciet pitost fresh, a pliev gius, ne vende miet cercladur, e si ossiedos in 30 grads, a la devosema de cercladur 1976 in de Caliras. Il record quinza masirau lu, giu e la bassa 34 grads.

0: Ed in quei duet es vignu las dudische masa de vign Hilaric.
1: Las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Nascidas e nascidas il 27 de Cercladur, che nos ven surgniu posta con auguris e in ensis, ne vende giuvens, dulz, dodis, tocan madirs, assabis, ne vonta sisons. Che vus pasentias in balezia a non oblidevel gi en buna, allegra, simpatica compagnia ad ozen, quala calira asti bugien essere in qual mi gi el depli, con bubronda che sfardenta alla torta da natalezzi, preferis, Gheorghine Ianchi, che con vus al microfon quella definitiv, quella la varianta da glatsch. Shalula in Anceiver, scodina cu la pi bassa cifra, a main da scala siedo, scolas temperaturas, la Beniamina el ravoidils jubilars e la Leonie Vetir, che stata stiamfa, che sa fa parti per seu dudis anvel natalizia, che eu stati c'era Leonie, per teo dudis evel anniversari ad gratulains da cor, e gevujain tua tilbun. Tu ians fest ger plajair, a cun tia flöta traversa, sunnest bellas melodias. Foi una bella festina d'anniversari, nus a twain fitch gugent, nona Lina, a non Jean Noël. A non, a nonna, angevijau da se cantala Taylor Swift per tei, a tas dudi jons. Leonie, a zwar, qual a cao.

0: I want to be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Ah, questo è il giovice di musica per la Leonie Vecchir a Schampf, nascita a Ozzavon du Dijonza, dos vigenz in politisch bagat, si ben geografic, scoineu dils ons della prossima giubilara, stia in spedì auguris a Bernadette Sarbach at Oberdiesbach, il canton Berna, che festivesse il 68, la che stati cara mumma, nus giovicein a ti decor, tutt il bien, sinte un atelezzi a giovicein in bitems, el grigio. Ti es la meira alla pi ferma mumma del mun, cordialmen Sebastian a Marina. A previes anniversari de 68, nua e adina che vus essensus grat de viadi Bernadette Sarbach conta patent Ochsner. I omaggi für immer uf di.

0: gang auf all die Zeit, wo mir noch bleibt.
1: Patent Ochsner, il Regal d'Anniversari per Bernadette Sarbach ad Ober Diesbach, Nischida Otzavon, Sisson Totjons. Il proxim jubilar che nous vens rugno posta stata Falera, Giuseppe Giuanin de Curtins, sa festiva a fa princes pil bi radun de Satontons. A che o stati a Falera festivesse Giuseppe Giuanin de Curtins o Satontava gi de Nascienza, la superstonza, il direttur Christophe Caglieri ad ils cantadurs de la Ligia Grigia, gratulation de cor al comember d'onur, engraziaim per tot ils survecs che ha sfatch fas per nus Giavigein in Fitch Bigi de Festa. Alla musica de Festa, il cant de Festa pil Satontaval de Giuseppe Giuanin de Curtins stoglie bunamen esser in dil cor viril Ligia Grigia a zwar quella lue grat cultetal la Ligia Grigia.

Quai è stau il giavisch cantic per Giuseppe Giuonin de Curtinza Falera pil bi radun de Satonta. Il giubilar in quinzen conosce se capescia e de ses massa ons cautir RTR sco vuge il microfono surtot sco redactur de musica sils fistiz de cors musicas dirigentes dirigens sinceras gratulazions e de nossa vart alai festivatei. Nebe? D'Anton in hoi die Siobhan Linna, pil proxim giubilar venza surugneu duas bravs cun auguris. Pauli Palì al num, cumplenescia io 109 avala dessa sens e la casa da Tampai puntreisa musti. Ils amprims auguris per vus quals tunen ascia, car Pauli sinte io 109 avala giden ascientia gratuleinus tuts a ti de tut cor, agivigein tut mo bien e un bè uns. Fai in bigi a gauda el, tia sora Maria, tia fiola Marisa, cun Moritz, Luis et Astrid. Luasce non preleger quals patrats e gevis per vus, Pauli Palì, car Pauli, cordiale gratulazione a tot bien si 109 avalgi de nascientia, nus gevisgeine vus, buona sanadat a contentientia. Bugen steis vus de compagnia a gudis in un lauter discurs. Cu vus veis la possibile dat, giugeis troccas a steis bugen de compagnia. La spasigliada da mincegi ascia bomunca quella mantegn fit. Car Pauli, nus divigein a vus, oz in bigi de festa, cun bellas santupadas, buns discurs, a moments plein pligi. Cordials salits de concusadens personal a meina casa de la Pontreis a Musti. Ados ei il Teofil Kleis samtiaus per cantar per via 109 aval Pauli Palì quel gevisch musical de vossa famiglia per vos.

La canzone della Sonja Maria, il regal musical più 89 l'anniversario di Pauli Palì e la casa Pontreis a Musti. Mi dei nella casa da Tampaia in Vallumnezia, che ha grat duas jubilare senza umiez in el Ursulina Casanova, oriunda da Vignogne, che ha festiva i 89 anniversari. Con habitons, la mena casa del personal Division Avus, tot bien gratulation de cor Division in BG, quai con se canta il cor della Patria, Ursulina Casanova, il cor mischedau da Vignogne, la canzone col titolo Mia Val.

Il cormisch da Vignogno deu che via Erterra in special per la Ursulina Casanova, la giubilara da 1991 da casa Lumnezia a Villa Leu. Nua che è la Ferena Gertrud Kriegeris, oriunda da Sagogna, stia festival auta via decina da 90 seasons. E a vus, gratulation da tot cor, a gevisce mol meglier con habitons, la meina casa ad il personal a Lain, resuna la musica da Sagogn per vus Ferena Kriegeris vies 90 sisavel.

0: La musica da Sagogn per Ambalì è musicalmente il 96esavel della Ferena Gertrud Kriegeris, oriunda da Sagogn, che d'anton s'asenta el da casa Val Lumnezia. Ad ascia il sextet con us venzun in opposta con un qual patratge giavish complets e da nossa vart vine von bellas uras con un qual visita a sorpresa d'insomma tot quae che sa da vitir perché vies gi de festa de venti propi exact ascia sca vus veis s'imaginau. Ja grat dau Lina, davon can us ervin nossas lingias de telefon per gratulaziuns spontanas per nascidas a nascil gi dils 27 de Cercladur. Te clenza un nuoc a nossa numera 27? Asce fa viadi.
1: RTL La Cupina.
0: È stato corso entre les dies con us venzur un telefon si da Vengi, el canton Turgovia, dalla Durana Osterwalder.
2: Ja, let's gratulare mio Bab, Alexander Kedov, de Moritzen, il Vignot, si è tante schon ont. Denn es ist ja del Tupien, con son buona sanadat, e che la vina vonem, sai, si il fond, de gita, qual che fa il pibugen, ni en nuel, che vi sana del Tupien, se es schon a fond, a sese fond, ed se es todisch beadis.
0: Ja, tots gestatten in Ritsche per gratulat Alexander Kaduff Morissen. Et e, si fa aura de fa fein, ha oz aschen risti a carga fein. Fa pausa ad esta ad umbriva. Lu spedine nus auguris a tot quals canots cajun de fa festa gude quei balezie gi en in flot leuc nua kei po tut tenor forse die perfin tre in tickeli vent ni nur kiei silmens eba un briveon
1: RTL las gratulations.
0: Ad us matinza nossas lingias de telefon sin vert per gratulazions spontanas 0-8-10-20-20-30 nisce vus preferis de scriver in messadi via telefonin lo è la numera 079-270-07 a quale via anes genitors de la Leonie Vecir preu che nos vengi in ciet nossa ura hilarica che ho stati gugent vulain gratuler a mia figlia Leonie de Stiam per seu 12esavel l'anniversari s'andet a fortuna a bgers bels moments cun tot ties bestias. Resta usce una cera matta, mamma, bab, a tes frer Mattias, tot quai pala Leonie.

0: è stato lanciato il mensco e hanno dato sin sur con quella che ho tocca Macarena. Si tonge da se saltà antira nazione, sa sco e gertigiao il zons navonta con la Macarena nie è un bepi baul il zons satonta col salt eda cult tucca tucca nus Spicein en Marveglia Marenon, c'è che quella stat porta tutto intorno la canzone Tucca Macarena.
1: La sgratulazions.
0: Se vous en conoscessi che la natalizia oggi il 27 di cercladura, l'ezza fa una sorpresa con gratulacca via radio in Mumenet. Vesa un pada 0800 20 21 30 la numera.
2: Du stehst hier schon so lang alleine rum, schaust dich

0: Ina bella fin d'emna con RTL.
1: Gevgenza se capesce che vus restias asci frests, scoi hai possibile ter quales temperaturaces che oqueras grata irgien vif actual, vit la marca da 36 grads. Ah, beai tot quals canna possibile data de fazza nua in segl e laua, at i e laua, quella el bogn engedina, asci e cici, che nus venne stiau gratula. Oz cheu via radio, nos moments hilarix, quals ein fin, s'inclinan, tot ils noms che in cur dai an la chance, la sort quella decida, shalu lein meraci, che il fortunauni, la fortunada di eila. Ah, Bernadette Sarbach, giù al canton Berna, dober Diesbach, Castia Salagra, Silaua, dall'Engiadina, el che non svenude, ok, de present el Grigiuna, che Astia Luzza Cupuspei, torna at i Engiadina direttissima a scuol. Ah, ven vergau Linna, Astia, che non essen alla fin delle gratulazioni.
2: Presentare il bogn engiadina a scuola, il bogn con acqua minerale, bognengiadina.ch.
1: Dei resta proprio da Gevigè vine von uras da Balezia con tut quel che sa da vitir a vus caros giubilaras giubilars nesci il gidils 27 da Cercladur Georgina Janchi ei naven. Ciao ciao, anges quitau da vus a tocan la prossima.
0: RTR Las gratulaziuns. Il suo intermezzo da RTL con sempre verz hits e scovridas musica non-stop messa insieme da nostra redattura da musica Christa Soliva.

Pel campionat mondial hai ni domandà a differents experts. Da balapé, da sport, experts da datas. I da fata, experts dalla meteo. I c'hai disni? Minchun al chatter. Per quai domandai ni o sapiens a vu. Chi vin campion mondial da balapé? Brasilia, Argentina, Francia, Spagna, Portugal, Germania. O tu ni forza da fatta isci pro al finale. Datio vos tip fino al 27 da iun sun rtr.ch. I col red tip ed un pa fortuna gudoniaut un tricot da nossa nazionale con le sottoscriptions da totas joaders. Forza gudonia la Svizzera proprio al titolo. Chanuglia, out almain vu, gudonia.

0: Las novitats der RTR.
1: La finanziazione dell'Armada svizzera nel Beciang Sotec. Il liberal-democrat svizzer se ne incontra la finanziazione sulla taglia sin a pli valur. E l'Ucraina ha attaccato una fabbrica d'armas a Volgograd, in la Russia del Sud. Quals temas da quest'ora, il jeres duas e per vus al microfono Ursin Kadish. Buonasera. La Partita Liberal Democratica critica ferm la finanziazione dell'Armada che il Consiglio federale propone. Letz vuol finanziare una parte dell'armazione con alzar la taglia sin la pli valur. Autras vies detti a quaestruscia, dice il Consiglio federale. Autra la PLD, ins duai finanziare l'armazione con 500 milioni francs, che ins podessi stricciare per la gita da svilup. Quaia dice il co-presidente della PLD, Benjamin Mühlemann, alla Samstagsrundschau da SRF. Anche più lungo va la PLD con schlargiare la defensione contro drones. Con 4 miliardi di francs potessero ins far quai sper il freien da debits ora. Proxima voce debattesce il Cusel des Centuns il progetto in consens nebici anche in vista delle partite. Delinquenz che rotennen in abutia d'armes in Largovia hanno giunto in azione da polizia sur confins. In quella, in dus polizists cantunals da Basilea Champagna veniz blessats. Ils delinquents seien rots en ina butia d'armes a Valbach, Argovia, e scapats cura che l'alarm è stat udir. Uras pli tard la polizia cantunala Basileisa arresta pliras persunas supponides. Ils dus polizists seien venits blessats in quella azione d'arrestazione e seien usa in l'ospital per ulteriores examinazions. Las procuras publicas da Argovia e Basilea Champagna investigation comunablamain. L'Ucraina ha attaccato miras a Volgograd, 500 km da vent dalla prima linea da combattimento dell'Ucraina con la Russia. Missili da crociata hanno attaccato una fabbrica d'armazione a Volgograd in la Russia del Sud, scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. La fabbrica produce sistemi d'artiglieria. Il governatore regionale a Volgograd conferma dons videls kundritz de produzione, na di però nagut c'è che vi in produzila, però che almain 10 persone saien venitas blessadas. Malgrat pausa da combatta tacescen l'USA e l'Iran l'inlauter. La viatica militare americana a tenoracinas indicazions attaccia diversi implants da rakettas e dronas, però era indritz da radar. Quai saia in a reaction sin la taccia iranaisa da Jevjas in imbastiment. L'Iran ha intant condemna las ultimas attaccias americanas che contrafecien alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dall'exterior iranais. Sco reaction han las gardas da revoluzion attaccia pliras bases militares americanas, ufficialmein per defender la sovranitat, segirtat ed ils interess nazionals.
2: La meteo.
1: Era oz, dati in di da stat con sulegli e temperaturas chaudes. Nel decurs dal suo intermezzis formen nivels da cumulus e di podar uradis u bain urizis locals. I resta però chaud, con fin 37 grads a quera, en su selva 35 grads, en sur selva square in lengerina bassa 33 grads, en il sur seis 30 ed en lengerina alta fin 27 grads. Domenge esi tutina, en chatta con sulegli, su intermezzi urizis locals, e din grad pipauk che oz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione in l'autostrada a 13 in direzione Sit. La dati colonnas attualmente tranta Maiavilla e Lanquart.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermesdi der RTR. Con sempre verz. Hits e scopridas. Musica non-stop.

RTR, musica non-stop. Conscovridas, hits e sempre verzi.

musica per in Scadin. Per dai. Per mai.

0: las novitats der RTR.
1: La heptatleta Annik Kellin da Grüsch è stata più esperta in 100 metri con obstacles che la campionessa mondiale quest'on. Il dumbr d'accidents con far bogn crescia in Largovia e almain una persona morta. Quels temas da quest'ora è l'Ela Strais. Per vos il microfono ursin cadisch. Buonasera. L'atleta grigiuna Annik Kellin pare d'essere in top forma. Al heptathlon a Rating in Germania ha ella guadagnà la disciplina da 100 metri obstacles con mo 12,6 secondi. Uscia migliorescia l'atleta oriunda da Grüsch ses record personal per 27 centavels ed ella era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale di Tashi Kambunji è stata questa stagione. Kellin Eusa era seconda sulla lista delle 1000 svizzere da Vos Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuescia Kellin la via da vittoria su entravair guadagnà il meeting a Götzis avanti in mais. Quels dies hai da plirs accidents cum far bogna in Svizzera. En il centun Argovia e una persona morta. In ulteriorum il lum saia na ja sper Rheinfelden. In ulterior umvala Ancadina sco spari en la Reus sper Gebensdorf. E da Laufenburg ein en picira pudi venir salva or dal Rhein. Venerdì era già in un morto su entra in accident con Farbogne nel Lai da Ginevra. L'um era cruda en laua domenica passata e veni città senza scienza. La Partita Liberal Democratica criticesce ferm la finanziazione dell'armada che il Consiglio federale propone. Letz vuol finanziare in parte l'armazione con alzare la taglia sin la plivalur. Autras vias detti a quastrus, ha detto il Consiglio federale. Autor la PLD, ins duai finanziare l'armazione con 500 milioni francs che ins podessi stricciare la gita svilup. Quaidi il co-presidente della PLD Benjamin Mühlemann alla Samstagsrundschau da SRF. Anche più lungo va la PLD con slargiare la defensione contro drones. Con 4 miliardi di francs potessero ins far qua e sperare il freund debits ora. Proxima voce debattesse il Consiglio dei Cantons il progetto in consens ne anche in vista per le partite. Malgrado pausa da combattere, tacessero l'USA e l'Iran l'inlauter. L'aviatica militare americana ha tenorato le indicazioni a tacciare diversi implanti da rachette e drones per avere indirizzi da radar. Questa è una reazione sin la taccia para iranaisa da Djevja sin imbastiment. L'Iran ha intanto condannato le ultime attacche americane che contraffecciano alla convegna da pausa da combat, quai tenor il ministeri dell'exterior iranais. Sco reazione alla sgardas da rivoluzione a taccia pliras bases militari americane, ufficialmente per difendere la sovranadat, segirtat ed els interess nazionals.
2: La meteo.
1: Era oz e si stat con soleglie e temperature sciaudes. Nel decorso della saira si forman nivels e di podar uradi su urizis locals. I resta però ciaud con fin 37 gradi a quira, en la sozelva fin 35 gradi, en surselva ed en l'engiadina bassa fin 33 gradi, en il surseis 31 gradi ed en l'engiadina alta fin 27 gradi. Domenica e si tutina, en chatta con soleglie, su entremesdì urizis locals ed in grad main ciaud coz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

RTR. Musica non-stop. Cunsempervelz. Scuverides. E hits.

0: Las novitats ter RTR.
1: La heptatleta grischuna Annik Kählin è stata pli sperta in 100 metri con obstacles che la campionessa mondiale quest'on. E le partite svizzere dals liberaldemocrats, vertliberals ed evangelics in accordo e refusano le iniziative da neutralità e nutriment. Quals temas da quest'ora è gli las 4. Per uso il microfono Ursin Kadisch. Buonasera. L'atleta grischuna Annik Kählin è in top forma. Il heptathlon a Ratingen, Germania, ha la guadagnata disciplina dei 100 metri obstacles con mo 12,6 secondi. Uscia miglioresce l'atleta oriunda da Grisch, ses record personal per 27 centavels. Ed è era stata 2 centavels più sperta che la campionessa mondiale di Tashi Kambunji è stata questa stagione. Kählin e Ussa era seconda in la lista delle migliori svizzere, davos Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuescia ella la via da vittoria, suenta da vair gudegna il meeting a Götzis avanti in mais. Oz ampli las partidas decidi las parolas per las votaziuns dal settember. E questa giada en la partida liberaldemocratica PLD, la partida vertliberala PVL e la partida evangelica PEV d'accord. Tutte le tre partite si raccomandano in na all'iniziativa della neutralità. Quella vuol scrivere nella Costituzione federale la neutralità eterna ed armata, però era in scomon vast per sanzioni. Era in na raccomandano PLD, PVL, PEV all'iniziativa da nutriment. Quella vuol promuovere l'autonomia svizzera con aumentare la comparta della produzione in Svizzera senza, quai da attualmente in 46% in 70%. Le iniziative vanno all'urna il 27 settembre. In Svizzera hai quels dies da plirs accidents cun farbogn, ed il Chantun Argovia è una persona morta, in um saia na jasch per Rheinfelden. In ulteriorum vala anche di Nascosparì in la Reus sper Gebensdorf. Ed a Laufenburg hai in en Picira pudi venir salva, or dal Rhein. Venerdì era già in mort, suenter in accident cun farbogn in il Leida Genevra. L'um era cruda in laua domenica passata e veni chatta senza scienza. In Germania avvertesce la Deutsche Bahn da becir con il tren. Per vid las temperaturas autas, vignen els binaris strapacciats maximal main. La clientela duai desister la findemna da viadis bec necessaris urgenta main, scrive la Deutsche Bahn, e l'ubescia era da stornar bigliets. La Gievgia aveva la Deutsche Bahn già avvertì che la reit da binaris pudesse patir dalla cialur. Da sper dons vid binaris pudessen era rievens arder u erils urizi speciats pudessen procurar per disturbis eritrats, uscia la Deutsche Bahn.
2: La meteo.
1: Era oce e singi da stat con sulegli e temperaturas ciaudas. In il decurs dal suo intermezzdì e versaira se forman nivels e di podar uradis urizis locals. I resta però ciaud con fin a 37 grazia quira, in la sudselva fin 35 graz, in surselva square in lengiadina bassa fin 33 graz, in il surseis fin 30 ed in lengiadina alta fin 27 graz. Da man domenica esi tutina, in chatta con sulegli, su intermezzdì urizis locals ed in grad main ciaud che oz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sulla via principale sin Surselva, tra Schluein e Lax e la via serrata per il traffic da transit per vita di un accident.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzi der RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides
0: e hits. Musica non-stop.

0: las novitats der RTR.
1: La heptatleta grischuna Annik Kellin è stata più esperta che la campionessa mondiale quest'on in 100 metri con obstacles. E l'onda da Cialira ha contangi il punto culminante oz, a Turic ne si anche mai stau se ciaut. Per Laura, il è resta sulle liv e ciaut, fitch ciaut, a partire dagli indesdì vini l'uri, zikin li frescin. Quals temas da quest'ora ad gli eles cinc, per voi sul microfono, Ursin Kadish. Buonasera. L'atleta grischuna Annik Kellin è in top forma. Al heptathlon a Ratingen, Germania, ha la guadagnata disciplina da 100 metri obstacles con 12,6 secondes. Uscia migliorescia l'atleta oriunda da Grüsch, ses record personal per 27 centavels ed era stata 2 centavels più esperta che la campionessa mondiale Dita Shikambunji è stata questa stagione. Kellin Eusa era seconda sin la lista delle Miller svizzeres da Vos Kambunji con il record da 12,24. Uscia continuesce ella la via da Victoria, su entravair gudegna il meeting a Götzis, avanti in mais. Oz ampliras partidas decidi las parolas per las votazions dal settembre, e questa giada en la partida liberal-democratica PLD, la partida vert liberala PVL e la partida evangelica PEV d'accord. Tot las tres partidas recomandan in na all'iniziativa da neutralitat. Quella vuol scrivere nella Costituzione federale la neutralità eterna ed armata, però era in scumond vast per sanzioni. Era in aree comandan PLD, PVL e PEV all'iniziativa da nutriment. Quella vuol promuovere l'autonomia svizzera con aumentarla con parte della produzione EIFR svizzera senza, qua è attualmente in 46% sin 70%. Le iniziative vanno all'urna il 27 settembre. Era oz e sta ed esi Cialira in Svizzera. In la città di Turic e la temperatura crescita sin in record da 36,2 gradi, in record da pi lanciata dalle mesurazioni il 19 avel centenar. Anche picciaut esi sta in la Svizzera dal nord-vest, a Basilea musava il termometer già l'avant mezzdì passa 38 gradi ed il venerdì avevi era a Basilea da il record da 38,8 gradi. Il pli ciao nel nord della Alps e si finossa sta a Ginevra il 2015, l'ora erano nel termometer its fino a 39,7 gradi. Tenor Meteo Svizzera è il punto culminante da questa onda da cialur contangida oz. Il pli tard l'indesdì quinta Meteo Svizzera con temperatura spuspe sot 30 gradi per esempio la quira. In Svizzera è quals dis da plirs accidents cum far bogn. Nel centun Argovia è una persona morta. In saia naiasch per Rheinfelden. In ulterior vala angadina scosparia in la Reus per Gevenstorf e da Laufenburg ein empicira pudi venir salvaur dal Rhein. Venerdì era già in morso entra in accident cum far bogn in laida Ginevra. L'um era cruda in laua domenica passata e vinicata senza scienza. In Germania avvertesce la Deutsche Bahn de becir con il tren. Per via delle temperature alte vengono gli benaris strapacciati maximalmente. La clientela deve desistere la fin demna da viadis bec necessaris urgentamente, scrive la Deutsche Bahn, e l'ubescia era da stornare biglietti. La Gievgia aveva la Deutsche Bahn già avverti che la raita binaris potesse patire dalla cialur. Da sperdons vid benaris potessen era rievens arder o era il zurizis speciats potessen procurar per disturbis e retards, uscia la Deutsche Bahn. En vista als grons dons dals terratrembels en la Venezuela alla regenza militar la regione La Guaira e nel paese dal nord. L'armada ha usurpigliato la controlla per mantenere l'urden e per leggiare la lavur delle forze di salvamento, ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale. Il terzo di suentra la catastrofe da terratrembel e impliras regions angadina senza elettricità ed acqua. Intanto, quinten las autoritats con 920 mortoris, passa 3.300 persone saem blessadas. E le autorità quintan che il numero di offrende cresce in avant, con qualche passa 54.000 persone, valen anche di nasco sparidas. Le lavori di cerca da persone e le ruine continuation.
0: La meteo.
1: Era oz e indi da stac un soleglie temperature ciaudes, fi ciaudes. Versaira se forman nivels e di po dar uradis u urizis locals. I resta però ciaud con fin 36 grads a quira, en la surselva fin a 35 grads, en surselva square in l'engiadina bassa fin 33 grads, el surses fin 30, ed en l'engiadina alta fin a 27 grads. Per demain domenica vala il Madem, avant mezzdì Sulegl, suenter mezzdì Tottenor, Urizis Locals, però ingrat main ciaut che oz.
2: Vias e traffic.
1: Attenzione sin la via principale sin sur selva, la è la via serrada tranter Schluein e Lax per il traffic da transit e nomo duas direzions, quai per vedin accident. Tenor via Suisse angal main en fin quart avant la sis.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz entel schuna lu vai. Ni die chauter il sulet kava il sua deccia a biri quella en su studio climatizau ges vus e aber e bo tot giu do 35 grads a varga de meun sgara lu pi probabel meu culiezza per via della clima marein che ca shabedja buten cun vus tras quella sera tropica che organe anche shalomai.

0: Tanton en in hui vegn vergau las tschunas sco proximo dinsa da leu nua ca numerusa in stai oz ielas. Altezias sin varga 2 mm sur mar, bumo per spara sin aria in teccali pi freschia, ma bein surtut per merace ca in isceu annesce un tot lunc sulvic de Sedrun.
1: In sasse domanda, se koje lubini bobi, a vrnus drovain halt tot elektrisch.
2: De mai ha interessau ca koje funcionesce, cun son cosa comporta quei è la contrada?
3: Deve essere il sviluppo che hanno fatto con l'unione, stiamo venendo perché c'è integra le installazioni, la tecnica che è installata.
0: Sedrun solari indriz fotovoltaic da gronda, gronda dimensione. Le smerveie sono state gronda, se non essere stai vein merau, c'è che nesce tot, schau explica, ad insomma, ad impressions dati, a una vonchidat la mesa.

0: dalla damau alla saira.
1: Dus menzalern nua kinza eunaschi bugen kil sulei splendura scalda vietti el territori da l'ovra sadrun solar da piceiatun in de quei da 20% de quei indrezzi gigantic en funcziona scia che vin e un gi per gi luvraus il culm sharin sur sadrun ad eoce stau in pulit travage intorn l'ovra fotovoltaica dil stue cinz o zanzan bidau tutils interessaida venia merasa informa co tut funcziona per nus sei Milena Bassin stada si som la surselva a tornada con da ba impressions scholu Milena raccontem pasco e veso
2: i guardore propri impressionant corce son ceminede de sedruni no intorn quel centune lura svezze quel tappet de maises solares also me ho quel propri fat impression de quella grandezza e quello va be a me o schema bein quellas persunas ci sun ies a quellas portas aviertas e am gordosco ci quel placel de fabrica che guardora quals am erdit quest gigantic. E nus vens a gnaira di ment ce quest un pur 20% da d'inter proget. Pel moment sun que quel cios azur milli da quellas maises solares e fin il 2028 dessen que lura esser knapp 6 milli.
1: Surtout las dimensiuns de tals parcs solars vitir quels venien i duen vini begegiai sia do a las Alps venien general criticau la lua dina puspei fa naufragia gestol castir diversa el grijun tir sedrun solar tu nien pau et autor
2: la quals sunt positivs invers quel proget quid eia ots erudia e queso ervis il PSOL, la radunanza comunela, odit sci in un ado ingiuns recurs e osa svezza quel svilup ci ven fabricio e quia shando certes vus ci hem dit hai cler ce que fossein de fabricir que sui loino cel su laivein mema grant no desque lura istesna nir però un argument era che intorno ed intorno a quei saggi, quels indriz turistici con pendiculeres e da quei no, da con quels che da discurioso, quels no disturba quei ci ven lo in che no quels indriz. Ma che ci desciant er la domanda quella de quella energia o se sedrun o dici energia solare. Lora es però la discussion c'es l'alternativa e quella discussion vevi oz er in per wattes as des lura pütosch truver indritz ci stemgia bereits de firmes oder ceses privates de er udia energia atomara hai quesun oz deren quelles persoonas suci deren interessedes e quia do tua diverses discussions.
1: Ebbè, faccia il tuo cinz anna si asuras dic gie a quella energia solara oz se presenta sin 2 millimeters sur mar in gron plazal de bagigia c'è è un ton de fa?
2: Io svezza ci stu ingegner fat gier gieras de quelles maise sun già loi già in funzion sper quelles svezza però quelles stengias de metal o erenche quelles maise de solar ci spetten per nir installede senche quelle e sun quel pro ci des propi magari stip stem quelles maschines spezielles e quelles nomnani montagnales, quelles fem, quelles fores, in oce quelles maises venien zeva fat fermes e installedas. E a me è mi dit che quels dies per moment lavoren mince di circa 50 lavorenz all'ö, o se che hai als riventer quel böt che fin la fin d'Oktober da qui stan dessen esser pronz 50% als indritz.
1: Ja, dins ei pia ei urarie quei as udevoz Milena Bassin si somla sur selva tot ves lu de desser sinz resten quei urari fin cun sedrun solar ion 2028.

Allo, perdinza, è un asci bugen in perplaint del proxim cuca e gertigiaus alla heptatleta de Grüsch, Annick Kellin, a setze strusch gerteucula aveu seu temps de 12,6 secondes sul 100 meters obstacles. In top temps pulverizau sia marca personale per 27 navels a bumo quai in quella stagione e neanche la campionessa mondiale di Tashi Kambunji dominau asci sperti il sprint d'obstacles. Kellin sta da 200 navels più sperta e la grigiuna si catapultesce a scia si la gesta delle migliori svizzere su quella distanza sin plaz 2 grad suenter Kambunji. Tutto qua esce bigiamo gertigiao ozza in prim de 2 gis del heptathlon al meeting si intera tudescia a Ratingen. Annick Kellin veva schon avon in Mainz lanciau a moda fulminante la stagione de stat culla a gudignau il meeting a Götzis il heptathlon propi augmentau il record schweizer sulla marca de 6 millisecchen 26 punkt, sa, a tot quai, nus savei, nus essen en ina stat cuidate un in campionati d'Europa, e leo ascienza seca pesce con tot quai che gertegia actualmente ad Annick Kellin esser spanegiai, si gertegia ci saie tot an or per ina medaglia. Os merenza l'usur tutte da meu, non c'è che gertegia ad Annick Kellin si entera tudescia a quei heptathlon con las proximas disciplinas che nu da me una da una sera tenienza si capesce sil current c'è che tutte un gartigiao.

0: A cul 44 avel top pop romonge es vegniu diesch, avon la sis.
1: Il campionati mundial de balapè per RTL. Presentada Oxnosport, Swisscom e Hyundai.
0: Dapi la victoria contro il Canada, specchens el Campbell quartier Schweizer, chi che vin ad essere in prim giuc della fase de caos. Entre ils giucs della noce de Dots Mervei, datimo un duas opzions possibles, i Iran ni l'Algeria. Il pi probabel es i Iran, dumognan ils iranes la finale e sco ind ils och meier starts, vine von eini ils adversaris fix della Svizzera, en quei sedi javel final. Ma reintia che se beggia cusera la noccia sils paschietz mundials. Ne vende las indisch cusera dati la fiscia Croazia contro Ghana, due staras che hanno in lur historia un maidau in un contro l'altra, ils Croaz terz della devosa VM ston evita de sperder sciocs manaccia in fin abrupte per Luka Modric compagnia forton che ils campions africans de Ghana letz ein schon vinevon in portabuceca. Se beggia cusera. En c'hai duel della gruppa L van ils Angles sco clars favorits sil plaz el Stadion a New York lur adversari il Panama ca an lur VM che so enter quei giuc a fin Inghilterra. Panama quei duel ai edau alla VM 2018 culs Angles an gudignau cun 6 ad in. Malgrat il Champer 0-0 dils Angles an contar Ghana en ils Three Lions schon nella fase de K.O. Lu Dalina Masa dati a Miami il duel direct pien prim plans de gruppo dentro il Portugal e la Columbia su enter prestazions respectables cui in adina contro il portuguese ed il nulla adina contro il colombians astia il Congo fa spronzas de resta el turnier batani i Uzbekistan vengani in total 4 punti ed es ves gertigia cul sedijavel final per la Repubblica del Congo. Fa tras di mettere il Gveierin, jetzt fanzi girnos vigins in Austria, lur nazionale combatte ne vende las 4, el duel direct contro l'Algeria pil second plaz de gruppa, con quelquils jugadurs e la gruppa J, en ils Davos, e la fase de gruppa An.

0: Las equipas dils trenaders Ralf Rangnick, Vladimir Petkovic in gron avantaj, els el san exact, ce qui drova per la fase de KO a cei adversari che specie sin cei plats ch'els venien la finala. Bepi Pacific vegni a Dallas, nua che l'Argentina finisce sia fase de gruppo contro la Jordania, l'Argentina è schon prim de gruppo forton chi è schon clar che per la Jordania vai suenter quei giuc retur en patria.
1: Il campionato mondiale da Balapè, da RTR.

0: Nus manca un grand pass vers la sis, lu dat il pi important, ca esce bagiau oz en survesta, avon nus anic guard sin via e drova pazienzia. Ba pazienzia, si giudala sur selva.
1: Vias e traffic.
0: Vina von Sarada è la via principale denter Schluein a Lax, per via di un accidente. Via Suisse scrive in quel momento è la via si gira un Sarada tocca la Sat. Pianigin vini trans denter Schluein a Lax. Il momento accidente è pianzien sur selva denter Sumvic e Musté dati attualmente colonne e nomis due direzioni e leu ai dau in accidente.
1: RTR in a bella fin demna con RTR.
0: Ja, surtut in Frestia, si ben scoivagia, vise Georgina Janki, che pren d'Anton Cumiau, figiai in a pacifica sera musicalmen denso sintic vent transvies radio, quella nova da Giovanotti. Buon vento. Ciao, ciao. Hai già scuitato da vos.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats de dots cum Patrick Wichert. Annick Kellin es de nov la seconda gvelta svizzera sur 100 meters obstaculs. La grigiuna da 26 anos del partenz appisserà pro il heptathlon a Rattingen in Germania per una sorpresa. In 2,6 secundes a ella ameldrà ses melder temp personal giusto per 27 centavels. Con quel tempo a Kellin perfin ameldrà la meldra prestazione svizzera della stagione della campionessa mondiale d'obstacles Dita G. Cambungi per 2 centavels. In la lista eterna delle meldre svizzere s'avanza Kellin con quai su un rang 2. Più svelte della finossa bella recordista Dita G. Cambungi ci tegna il record svizzero con 2,24 secondes. Sulla traida stante Reichenau e Coira Süd sono planizzate le lavori della nazione. Tenor l'Uffizio federale di Vies Astra comincia lundi al 29 giugno le lavori per rimplazzare il fond in tutte le due direzioni. La via a differenza d'ons da Vegliadum e va in per quai rinnovata in etappes. Per disturbare il traffico il più pac possibile hanno le lavori le impostate durante la notte da lundi fin sonda. Durante il dì e le fin d'evnes resta il tragetto cerabile normalmente. La sanazione è dipendente dall'ora ed è durare probabilmente fino in avost. Il Parlamento Comunale di Cuera aumenta chiaramente la contribuzione annuale per il Teatro Cuera. Invece di 860.000 francs sorvegna il Teatro in avvenire 1,16 milioni di francs l'anno. Con quai desnir equilibrata la sua finanziazione strutturale e nir compensati i costi di gestione cresciuti. In più, il Parlamento decise di mettere insieme le sparte immobilie e costruzione alte in un posto di servizio. Usche es voglia sciogliere conflitti di competenza e ridurre duplicità. La situazione in Venezuela resta drammatica. Dopo il greves della Trembles es cresciu il numero di morti su almeno 920 persone. Passa 3.000 persone sono nudes ferides. Tenor l'ONU valien plus 10.000 persone scosparides. Le lavori di salvamento continuation intanto il militare sostegna la regione La Guaira specialmente per toccata. Da spiegli della Trembles sono fin già nuits registrati da più di 300 della Trembles posteriors. Questa è stata la mia parte, bler divertimento con il nostro programma ed una bella sera.
0: Una bella sera da RTL con musica svizzera.

0: Il di dal RTL.
1: Las novitats de dots cum Patrick Wichert. Annick Kellin es de nov la seconda svelta svizzera sur 100 meters obstacles. La grigiuna de 26 ans del partenz appisserà pro il heptathlon a Rattingen in Germania per una sorpresa. In 2,6 secundes a ella ameldrà ses melder temp personal giusto per 27 centavels. Con questo tempo a Kellin per fin ameldrà la meldra prestazione svizzera della stagione della campionessa mondiale d'obstacles Dita G. Cambungi per 2 centavels. In la lista eterna delle meldre svizzere avanza Kellin con quai su un rang 2. Più svelte della finossa bella recordista Ditangi Cambungi ci tenne il record svizzer con 2,24 secondi. Sulla traida stante Reichenau e Coira Süd sono planizzate le lavori di sanazione. Tenor l'Uffizio federale di Vies Astra comincia lunedì al 29 giugno le lavori per rimplazzare il fondo in tutte le due direzioni. La via a differenza d'ons da Vegliadum e va in per quai rinnovata in tappe. Per disturbare il traffico il più pac possibile hanno le lavori le impostate durante la notte da lunedì fin sonda. Durante il dì e le fin d'evnes resta il tragetto cerabile normalmente. La sanazione è dipendente dall'ora ed è durare probabilmente fino in agosto. Il Parlamento Comunale di Coira aumenta chiaramente la contribuzione annuale per il Teatro Coira. Invece di 860.000 francs sorvegna il teatro in avvenire 1,16 milioni di francs l'anno. Con questo è equilibrata la sua finanziazione strutturale e è compensata i costi di gestione cresciuti. In più, il Parlamento decise di mettere insieme le sparte immobili e costruzioni alte in un posto di servizio. Uscì voglia sciogliere conflitti di competenza e ridurre duplicità. La situazione in Venezuela resta drammatica. Dopo il greve della Trembles è cresciuto il numero di morti su almeno 920 persone. Passa 3.000 persone sono nude ferite. Tenor l'ONU vale in più 10.000 persone scomparite. Le lavori di salvamento continuano intanto il militare sostiene la regione La Guaira specialmente per toccata. Da spiegare i terratrembli sono fin già nuovi registrati da più di 300 terratrembli posteriori. Questa è stata la mia parte. Blair divertimento con il nostro programma ed una bella sera.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

0: Musica per Linne Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTR.
0: Sempre Mai per tutti.

RTL. Musica non-stop. Concentre verz. Scoveridas.

0: Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Sche canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Nadat.
1: RTR, no che la musica è da casa.

0: vus al puls della musica.
1: Dal Simple Welt. Sur il hit. Fin per la scovrida. RTL. Un scivariato scolavito.

0: musica per in escadin. Per dai.
1: Hold on, hold on. She's waiting for a nightmare, nightmare.
0: Per mai.

L'angel da la saira da Men Rauch. L'angel da la saira svola uossa via il firmament ed impizza las luminas ci il ciel fan straliugiant. L'ura val sün la montagna alla luna fon segnal da nir su e sponder ora la clair luna sur la val. Curcia quella su compara l'angalin banduna lot e vagnò su nostra terra a suonar il sain da notte.

Brahma. Da Jon Guidon. Brahma es delizia e paina, da algrezia e dolur, tala discordanza maina bel amur. Coch al sentiments as chatchen tras un cor ci sto languir, e sul slef sa mos abbraccian giuvel e sospir.